watchpad, besulet, au watchpad. Il palazzi, beda spera, rai vil spazi.

La fortuna è suata gi. El giun, quel è schloppa. Usti ovest nim vlu da vi. Tuats insem da di.

Vulais vous savair il titolo della canzone? Na gin problem. Vus chatais quels sin rtr.ch/radio.

Auras e lunas, da Michael Meissen. Da neblas curclada e tolla valada, ei bofa, camegia e tuna sfraccheggia. Ier, gronda si tira, oz, tot che da gira, speravas che creschen, cultiras, piteschen.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: A Leipzig ein Auto chärein in a Fulla, almain duas persunas vegnan mazzadas. La guerra in l'Iran escalescha da nova main per l'emprima giada da pi 4 emne stati puspe a tacce svizendaivles. Il aura ot stat in a mascheide da nivelse da soleil cun favundati entuorn 22 grads a quera e 10 grads a samurezen. Jelle Sis, meu nom Urs Müller, Biengi. Sventrin amok probabel en la citat Leipzig nel motiv dal delinquent supponibic en conoscent. Hier sventr mesi e in umcerà con ses auto tras in zona da pedunze nel centr della citat. El amazzà duas persone se blessa pliras ulteriures. Armin Schuster, il minister dell'intern dal Bundesland Sachsen, a deci er saira.
3: Wir haben es mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Stand jetzt mit einem Einzeltäter zu tun. Und es ist ein Amoktäter. Der Täter ist 33-jähriger deutscher Staatsangehöriger. Über alles Weitere werden wir nach den Ermittlungen berichten.
2: L'um vegna della Region Leipzig, tenor la polizia el lasciare star senza se defender. Indizis per in motiv politic na detti a bitch. Sco medias rapporten sei l'um pir de court vigni relascia orde din psichiatria. Las novas reglas per tuchant l'agen capital de la UBS pudessen se retardar per via d'ina decisiun de la Commission d'Economia del Cussel dels Chantuns. La proposta ve improbable mai per tractar del settembre en el Parlament. La Commission ha lascia venir a plet managers de l'UBS, la ministra de Finanzas, Karin Keller-Sutter, ed ulteriors experts. Sils ventre ha la Commission decis de bitchmo examinar la proposta del Cussel federal, ma bain er ulteriores options. En vista las consequences de lur decisiun per la UBS, veglia la Commission examinar pliras variantes a moda approfondada e senza squitch de temp. Sventri il collapso della banca gronda Credit Suisse avant trai sons, pretende il Cussel federal de pli agen capital per banques che saien relevantes per il sistema. En la guerra del Stati Uniti e l'Israel contro l'Iran vale da pibun main in mais in a pausa da combat. Ussa in da nova main venida setades raketas ed attacciats bastiments. L'Iran aia seta drones in un implant dieli en els Emirats Arabs Units, quel aia pila fieu. En pli aia nas cifa trais raketas orda l'Iran. In questo conex discuorn els Emirats d'ina escalazion dal conflict gravanta. Tenor l'Iran en questes attacce stades in reaktion sin las actions del Stadis Unitz, qual sein escortaba stimens tras la via de Hormus e tenor acnes indicaciuns neutralisa plires barches rapides dal Iran. Il Fondo Monetario Internazionale avvertisce da nuovo main delle conseguenze negative della guerra in l'Iran per l'economia mondiale. La chef del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, ha dichiarato che la strategia sia già aumentata più ferm che qualche sia speciale finus. Se il conflitto dura fin l'autoron e se il prezzo di oli cresce in rund 125 dollari per barrel, potesse la situazione si intensivare marcantemente. Prezzi d'energia pli alti vessen in effetto globali in la produzione, il trasporto e il consumo e ci accassen ad aut l'inflazione. Il scenario dell'IVF de finus ne sei ein bitch pli realistic, da nov quinti el con in svilup marcante main pli pessimistic. In la guerra contro l'Ucraina vuole la Russia lasciare tagliare le armi per 2 dies. Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato una pausa di combat unilaterale per il 8-9 di maggio, che ha comunicato il ministero di difensione a Mosca. Durante questi dies festivesse la Russia nominata mai la vittoria dell'Unione Sovietica sur i nazis e la fine della seconda guerra mondiale. L'Ucraina ha da sia vart già annunciato una pausa di combatte a partire dal 6 di maggio. Nel passare in adine per aspettare le pause di combatte venite proclamate, quelle senza venti venite resguardate. E anche il sport in la Premier League sto Manchester City magonare in una sconfitta in la corsa per il titolo di campione. L'equipa del trainer Pep Guardiola ha mogiuga pari 3-3 sordaifer contro Everton. Da nuovo a Manchester City 5 punti ritardi nel leader Arsenal. Quel ha intanto ergiuga in a partita da pli. E Chelsea ha perso per la 6a giada in Serie, quai contro Nottingham con una 3. L'ultima giada è quai capital 1993. Ils Blues potessero uscire a mancantare la Coppa Europeica.
1: La meteo.
2: Oggi si avvenne sur tracci il sventer mesi poi lo cama e venir blecci quai sortute nel sit. I buffa vin avanti in favun moderà, la temperatura maximale tranter 10 gradi in lenghi di nota, 19 gradi in sur selva e 22 gradi in la regione da Quera.
0: Quai en stades les novitats.
4: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
5: Ma per essere proprio pronti dovrei al primo a un caffè.
1: RTR Mes Radio Mia Lingua
5: Mes nom Livio Fofa The Division.

Bun di, as cinch da mai o as cinch dal cinch, per quai se daini oz al cinch. Flott commentat erquisdi insembl cun nu al dicia Craig David, festeggesce ses 45 aval anniversari. Uno celsa domanda su forza Craig C. Precisa

festa di Jazz 45 anni. L'ora festa di Jazz però era una grandissima della scena di musica che garantì tutti che conoscono Adela non è da presente. Adele, festa di Jazz 8 del 5, 38 anniversari. E un dì speciale è 8 da Maier, Minchon a Japan. Proprio in grondi a Japan, là ha il nome Oz Kodomo no Hi. Sa oggi ci vuol dire, oh? Kodomo no Hi è il nome di un usit ci fa Minchon onur as ufauns a Japan. Tradizionalmente pendono là le famiglie e loro quel di strützles. Ad un'unica quella ci si può mangiare, strützles, ne esce un cittadino, questo è il nome per il pesce, al krapfen, strützle. E est am region, ci sono quelle strützles, cocchnes per poabines e blaues per poaps, e pendon quelle in loro ore, in loro daire, mo feste, in plazzes, e hai differenti attività. Grande di oggi di mena a Japan, una specie di cialan da marzo a Japan, semplicemente senza plumpes, ma per la paia con strützles. E per cui fai ernu ossa alc in onur a Sofans, per vicia più che franc fis nos mont in pain in melder. Scia es fis una la possanza, sani al più tardi da spö Herbert Grönemeyer. La sesica tardes, buon di.

0: E nos sto savair ingleis per inclear cioè il titolo da questo che non usciuto di Dermot Kennedy vuol dire funeral, also funeral o tuna al prim moment più c'è un pain somber, ma pro Dermot Kennedy es emania tot ater con funeral nu pil cum giada d'una persona din per sé dallas dolursi quai tuna smale di bain garantì un des songs più emozionals da quiston. Tu lì, qui a Benura Bot, pro RTR, ed es las 6:22, speresch che vot un buon cumenzamaint del dì.
1: In bel mardi, con RTR.

RTR in Mardi Manura as cinch del cinch esi e forza esu chan in pe aut dir a la ur e forza aut col tren ma c'è faut vu ische durant che vu faut viadi col tren da veller col vagin Tagler musica, leer, chütero da fenestra, laut simple mangio a spos, io son per esempio in de quest, e da para eramo atras occupazions. Nu portain insembel vagins, wir bringen nachbarn zusammen, ische, al slogan de la SBB per lur tren, ci colia la Germania del Sud cun Basilea. O se la fin demna passada para un parin da var tut massa serius quista Porter Ensemble. In mince cas, se sono iniziati i Schäferm Ensemble, c'è la polizia a schnu intervenar. I der nempe, anche il tren, almeno la prima classe, i fan la mura. I controllori sono intervenati, i sono loro buttati or dal tren, e là è la situazione loro escalata, in pe da mur, hai dato la rabbia. In mince cas a l'om, also al passagier, also quel ci fa l'amour, a attaccia al personal della via fier, non gli aveva verbal, manch, din per sé era corporal, manch, gente c'è la ossa una chiusa per via dell'amour, ci darà almeno anche il tren, anche la prima classe. In tre minuti le sei e mezzo, se loro dai le più importanti, noi tazzo da questa banura e noi ci dai un certo time, false.

0: Mardi avanuras a giuvisum bun cumainzmain da quist di das cinc del cinc ed estat las ses e metz. Urs Müller, quellas trais più importantes noitans da quista avanura.
1: Sventri namoc probabel en la citat Leipzig nel motiv del delinquent supponi becien conoscent. Ier sventri mesdi num c'era con ses auto tras in a zona da Pedunze nel centre della citat. El hai ammazzà duas persunas e blessà pliras ulteriures, quai han comunicà las autoritats tudestes. Il conflict tra entre gli Stati Uniti e l'Iran si intensivesce da nuovo a main. L'Iran ha esitato drone sin in implant dieli in gli Emirati Arabi Uniti. Tenor l'Iran in questo attacco sta in reazione sin le azioni degli Stati Uniti in la via da Hormuz. Ed in la guerra contro l'Ucraina vuole la Russia lasciare tagliare le armi per due dies. Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato una pausa di combat per il 8 e 9 di maggio. In il passato di Puspeta, le pause di combat venite proclamate, quelle non sapevano bici venite resguardate.
0: E per Cianulia fare una pausa di combat per Aduna.
2: La meteo.
3: Presentata Folk, vostra bottiglia del Vic in la regione.
0: Nei fes bein in pein plövia, però oz al mein in blers lös nu nirai moll adonta i darà un di più cinc gris domasi, poi allora localmente però sognir moll quai impustut però be jol sud, anzi il nord del centun resterai oz sud, quai impustut per vide cel fabuagn zufla, be moderà, ma quel pisera cel as nuvles nu riven fin pro nu. Las temperaturas maximale sot sunt unter 10 gradi in giardinata e appunto con le favoin fin 20 gradi in sur selva e 22 gradi anti la region da Quaira. Plevia scodit fes bain però oz resterà in blers lös süd. Nu dovrà in però la prossima mezz'ora l'istesamo l'umbrella e te la arriverà in air almain musical match. Da più da quai amo avant las 7 sa giuvisum bundi
2: RTL
3: mes radio mia lingua.

0: Dall'Africa al Sud deran es Cloud con Save Me qui a Pro RTR. Del 79 un grandissimo hit, non so se vous ricordate, ma curce quel derin hit, il loro avrà tozzi in di R. Pucinch, Chaves, Grischs. 19 minuti dalla settesi.
1: RTR Impuls.
0: E c'è una domanda in connesso con impulsi attuali. Co fa in sé un bof? Fa quel R? Mu? O più change? Mu! Also, con una vocina bler più alta, per vedere c'è l'esio. C'è stra.
2: Mes bof, Leon, es un schlaviner bondrius. El sto a duna explorar, savurar e verer. Leon non es neanche zic temus, sfide super eschel con bravure ed il bler non malnail neanche nosch il prova qua o là da scappar. Rocobello es in quel reguard tot otter. El stime piuttost il privà, il sgiur e vuol star a casa. In respas con Leon pretende da star attentisme. Subit badel si nos es con tot l'attenzion pro ele las bajatas ci ti podesse nire di mind durant una spasiada. Usche am capita un dis in viadi con Leon, c'è una son giusta pronta e zac el con un sil sul pra e ioda pacific da magliar l'erba fraiscia. Rocobello intanto sta salda in mezz via e spetta la comes con point da training. Giust in quest moment, ben clair, veni un paur con ses tractor su da via e sto fermar, per quae c'è Rocobello senza ses Leon nu fal mux. Es un sul pra c'è stirvi da mes bof, e quae guarda ora uschea. 17 kills versus 60 kills. Non è giusto un combatto fair. Erse non ha pede da vera su pel paur, doda fini sul prase srier malinzor da mes displajair. E fis bain usce simpel da niro del tractor e miudar svelt, o ne? In un dus minuts vesna Leon der cessun via, ma quel plajair non fa il paur. Bler massa bel sarà il portret e la satisfacción de contemplar mes teater e sentir sublim. A mai es qua bani stes. Ad una mono dovra ne bastun, ne violenza, ne rincla de nas per curar da mes dus bofs, e sun quae suna superbge. Por ir sur da mai, ci vol.

La not passada es stata il più grande evenimento da moda, o perciò tots m'inclien da fashion da l'onna. Tradizionalmente, d'un al prim lundi del mais mai, s'inscruntren as grons stars del mond alla Met Gala. Actors e actores, influencers, nu pola nernulia, ma un carozzin di sportistas, isametten in scena con bismainta extravaganta e quai despö blers ons. Perciai, da insomma questa Met Gala fitch simple, quella vegn organizzata dal Metropolitan Museum of Art a New York. Quest dorean un'iada raps per finanziare lor exposizione, loro hanno deciso da far una gala. Da dimvedarainte prominenza, ci zatiri lorainte in pein special e ci paien lore alci. Dice, a comenza tot quist evenimento ci des ozzel più importante da moda da l'onni. Al motto, quist Met Gala sa mincion in motto, il motto da quist è stat costume art, also costumes da d'arte, d'incredibile ci za tot vis. Bat Bunny, per esempio, as a transmida in Old Bunny, el... As a costume, sco un om vel, also es ni 50 ans più vel. Illura Heidi Klum, naturalmente, non sai se la crea, ci fis Halloween, là, il concerto per i costumes, e la città ora scorsa la fis crodata in una ciavogna con kleister o con colla, città ora pasco una fiore da marmel statua. Coach, la statua Alba da New York o della statua da Libertà da New York. Katy Perry è nida in una specie di bismind da muangia, vuol dire ella era trattata Alp, Nair, e Zozopea però si è vista da una maschera da Ciancico, un cavaliere in Painsco, o era da Cialavaina. Grandius per Gunther, Beyoncé, un Skelett, bella eins, ci strategia però con una caruna alba in una schleppa, also in una cua,

chi ha fat furore ir pra la Met Gala qui a cun Umbrella, als che no dovressen fitch da besögn. Un pel in plövia fes bain alla natura. Ma c'hai, esi, do chi ha plöv, pra nu in Svizzera? Er musical, meinc. Fin tra las novitats la set Walking on Sunshine. I do la set, a propos plövia, i hain allora in cercia dalla plövia. Cura, minla, nu entavela con SRF Meteo, as detail si lura scudiz.

0: las novitats da RTR.
1: A Leipzig in auto c'erain in a fulla, almain duas persunas vegn ammazzadas. La guerra in l'Iran escalescia da nova main per l'emprima giadra pi quattro emnas dati puspe a tacces vizendaivlas. E Laura Ott stat in a mascheide da Nivels e da Soleil, cun favun dati entorn 22 grads a Quera e 10 grads a Samurezzen. Il jelle set, meu num Urs Müller, bienji. Sventrin amok probabel in la citat de Leipzig nel motiv dal delinquent supponi bicien conoscent. Ier sventr mesi en umcerà con ses auto tras in a zona da peduns en il center de la citat tudescia. El amazzà duas persunas e blessà pliras ulteriures. Armin Schuster, il minister dall'intern dal Bundesland Sachsen, a dicier saira.
2: Wir haben es mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Stand jetzt mit einem Einzeltäter zu tun. Und es ist ein Amok-Täter. Der Täter ist 33-jähriger deutscher Staatsangehöriger. Über alles Weitere werden wir nach den Ermittlungen berichten.
1: L'um vegna dalla Region Leipzig. Tenor la polizia elsa lascia arrestar senza se defender. Indizis per i motiv politic na detia bitch. Sco medias rapporten, sa e l'um pier de court vignira lascia ordadina psichiatria. Les novas reglas per tuchant l'agent capital de la UBS pudessen se retardar per via d'ina decisiun de la Commission d'Economia del Cussell dels Chantuns. La proposta vien probablement per tractar del settembre nel Parlament. La Commission ha lascià venir a plet managers de l'UBS, la ministra de Finanzas, Karin Keller-Sutter, et ulteriors experts. Si sventra la Commission decis de bitchmo examinar la proposta del Cussell federal, ma bain ulteriores opzions. In vista las consequences de lur decisiun per la UBS, vigna la Commission examinar pliras variantes a moda approfondada e senza squitch de temp. Sventr il collapse della banca Gronda Credit Suisse avant trai sons, pretende il Cussell federal de pli agen capital per banques gen relevantes per il sistem. En la guerra del Stadis Uniz e l'Israel contr l'Iran vale de pi bun main in mais in a pausa de combat. Us in de nova main venida setadas raketas et attaccats bastiments. L'Iran aia setad drones in un implant dieli en els Emirats Arabs Units. Quel aia pilla fieu. En pli aia nels cifà trais raketas or da l'Iran. En quest conex discuren els Emirats d'ina escalazion del conflict gravanta. Tenor l'Iran in questes attacce stades in reaktion sin las actions del Stadis Uniz, quals ein escorta bastiments tras la via da Hormuz e tenor acnes indicaciuns neutralisa plires barches rapides iranaises. Il Fondo Monetario Internazionale avvertesce de novo main de las consequences negatives de la guerra in l'Iran per l'economia mondiale. La chef del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, ha dichiarato che la ciaregia sia già augmentata più ferm che qualcun sia speciale finus. Se il conflitto dura fin l'autoron e se il prezzo dieli cresce sin redund $125 per barrel, pudesse la situazione si intensivare marcantemente. Prezzi d'energia pli auts avessen in effect globals in la produzione, il transport, il consum e ciacciassen ad aut l'inflazione. Il scenario dall'IVF de finus na sae bitch pli realistic, danof quindi el con in svilup marcantemain pli pessimistic. En la guerra contro l'Ucraina vuole la Russia lasciar taiger las armas per 2 dies. Il presidente russo Vladimir Putin aia ordina una pausa de combat per ils 8 e 9 de maggio. Quai ha comunicato il ministeri de defensione a Moscow. Durant quest dies festivesce la Russia nomnada main la vittoria dell'Unione Sovietica sur ils nazis e la fin della seconda guerra mondiale. L'Ucraina ha da sia vart già annunciato una pausa de combatte a partir dal 6 de maggio. E nel passare ne dine puspeta alles pauses de combatte venides proclamades, quelles nenza vens bitch venides resguardades. Dank del Sport in la Premier League sto Manchester City magunar in sconfitte in la corsa per il titolo da campion. L'equipa dal trainer Pep Guardiola ha mo giugà pari 3-3 ordaifer contro Everton. Danof ha Manchester City 5 punti ritardi nel leader Arsenal. Quella dentante er giugà in partite da pli. E Chelsea ha pers per la sisa avlagiada in Serie, quai contro Nottingham con in 3. L'ultima giade qua è capital 1993. Ils Blues pudessen uscire a mancantar la Coppa Europeica.
0: La meteo.
1: Oggi si sa vent sur tracci, il sventer mesdì poi lo calma in venir blec, qua è sortuta nel sit. I buffa vin avanti in favugn moderà. La temperatura maximale è 30 gradi in legna di nota, 20 gradi in Surselva e 22 gradi in la regione da Quera.
3: Qui è stata la novità.
4: Ulteriori informazioni ci sono rtr.ch.
5: It is la 76.
6: RTR.
5: Mardi Banuras, 5 dal 5. E adesso mi vai a botta appunto un paio di dollari 7 cesa, poi dovrà attualmente, naturalmente, in queste ore, un caffè e... Plevia, fes bain, fitch bain. Noi abbiamo gli allergici da Polen, di per sé, era alla natura. L'avril è stato un dei più suits dell'istoria e quai ha conseguenze. Scura e sciala plevia viene insomma. E c'è ce si potesse fare, perci plo a prossima manch. Tot quai sclarini la prossima mezz'ora qui pro RTR. Quest mince di solai per le orelle. Zodonta per il momento di vedersi era in pain plevia. Dai dal RTR, plevia musicale. Mes nom, Livia Foffa, se divisione. Bundi.
3: RTR, dalla damau alla saira.

di nuovo piena e poi si rasserena. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Senti le gocce che battono sul tetto, senti il rumore girandoti nel letto. Rinascerà, sta già nascendo ora. Senti che piove e il grano si matura e tu diventi grande e ti fai forte.

0: come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove.
1: Was ist niemals der Giovanotti allein? Oder wet, wet, wet. Love is all around.

Giun un dul di avant suspüra la natura un pein plövia oder blera plövia fes propi bain, ma al grigiun sto später in avant sin plövia e ausa dijos nu stein sunir e simplemeins far quai ci porta ad una plövia. Oi dai, oi c'è metodas nu crea ein bi, c'è nun un bunz di influenzare il time, ma punto plövia aini tot les cartas ein din maun. Per exempel, nu ein oz tots a laver l'auto all'istes moment, o planisain una grillada gigantesca questa sera sot cielo vert, naturalmente senza tenda, trais li onges più tard, zack, fin del monti ploarasco ordas adelas. O plövia garantida per 99%. Tot el grigiun penda ora all'istes moment l'alciva. Quais meteorologica mai quasi una imnaccia al ciel i ploarà con garanzia. I chanuglia nu iuda simplemente dir oz resti in mince cas süd. E l'ora no vai lönch e di comenza da ploar. Per vide c'è Einstein e Savair. Petrus a humor e per quai ploia d'una precis pro da quellas situaziuns. Arteri mardi a scingi da mai in 6 minuti e la 7 e mezz e c'ha bramesignada d'una tala maniera plovia nu vesi arnu li accretti.

0: Nov qui pro RTR. Omis dus cun bai. Non ho disai no. Bai, dimpre se bienvenu a Dus Müller. Il sa la sette mezz, el sa ce ci da da nov.
1: Sventrin namoc probabel en la citat da Leipzig ne il motiv dal delinquent supponi ang becen conoscent. Ier sventr mesie in umcera con ses auto tras in zona da peduns en il centro della citat tudescia. El ha ammazzà duas persone se blessa a pliras ulteriures quae han comunicà las autoritats. Il conflitto tra gli Stati Uniti e l'Iran si intensivisce da nuovo main. L'Iran ha setà drone sin in implant dieli in gli Emirati Arabi Uniti. Tenor l'Iran in queste attacche stade in reazione sin le azioni degli Stati Uniti in la via da Hormuz. Ed in la guerra contro l'Ucraina vuole la Russia lasciare tagliare le armi per 2 dies. Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato una pausa di combat per il 9 maggio. En il passane dine puspeta alles pauses de combat venides proclamades, quelles nens avens bec venides resguardades.
2: La meteo.
3: Presentada folk, vossa butia del vic en la region.
0: A Eroz novin la gronda plövia bramada, Eroz dai pücüncün masdül de bleras nüvles in passulai, i qua e là dai l'ora. Un tackle plovia. Pel più esi auto scodit gris, domasi ploi, ma appunto be local, ma inci impustut io las valadas taglianas. Si zufla un favuagn modera, quel pisera per temperaturas agreablas, fin 22 gradi in la regione de Quaira, 20 gradi da oz in Surselva e maximal manci 10 gradi in Engiadinata. Hai noi un pranz? I er las propostas oder las pretensions al kikari ses sunt prontas ce ci manca mo es in cun cioa oz cun nu. Dimena, vuoto samo 3 minuti e mezz temp de studio cioqua fusniada, anc per vu forza da fata la prima iada, nuno mordain, vessen plajair da ior er oz a liu, ci sdroaglia la Svizzera romance e qua ensembel cun vu. Ci ioa oz, Zanunzio podato in bun 3 minuti e mezz, vesene minci cas, plagiare.
2: RTL, informativ e divertente.

0: Tia Bazar qui con ti, 123 minuti dalla sot. Sergio Guetsch è già pronto qui, è l'arbiter. Sergio, Mattia Bazar ti sento. Grand hit o oh, il quel stato anche la top 3 della parata da hits? Sì o no?
1: No.
0: No. E allora penso ci sono un punto. Okay. Se funziona io il kicker difeso, non fa impretaise, si può semplicemente dire sì, qua è ret o no. Sergio, vedo se sono al primo punto. C'è simple, è nos, io c'è noi un mince banura e oggi c'è anche c'è un'incun ci io con noi di convegna, anche il jackpot za recciaten Ershon da ciao, se ta un tot bon, sa?
1: Cazzo, è una valetta da 780 francs.
0: Ah, va ad una svelt. E scodit, l'unico che possiamo fare, tot il resto fai di nu, è il telefono rosa. Nu lot 100, 25, 30. Ci io con nul kicker di 6, 0, 100, 20, 25, 30.

0: Lenny Kravitz con Again qui a Pro RTR des 9 minuts dalla Zotz e nu fain la reverenza.
1: Il Kikerisis
2: presentata folk vossa potia del vic in la regione.
0: Nos candidats ozzi ci sa forza das prossims dits es nempe sia maestà al Kikeri King Vainch Weinchichinch, nempe Rolf Allensbach de Dudleysville. Bundi, Sir Rolf.
3: Bundi, Livio.
0: Sir Rolf, hai appunto sia maestà, hai ninu, io da non radel di Rundquist on, o se spasam pa in temp, viva la moduna in pa in de quist success, co es quae stat, co sun status las emotions, las gratulations, las reactions?
3: Las reactions da la so selva eren gronda, Ma das ist il puna mein Duet, natural mein. Ne cinza, che ho. Il vicin sa.
0: Ah, il vicin.
3: Il vicin venti ormai per prendere un caffè, puna mein mincia jamna, e la viu il pocal ambulante, la schiva lui.
0: Lui
3: sa il.
0: Al crez c'è il vai ora, c'è il in secret, c'è la in pocal. Burgais donur non è la munida da Dudleysville, eh?
3: No, quai funziona bo.
0: Forza, c'è nu vezzen, odo ci stessi intorsegnati a contatto con questo da Dudleysville.
4: Sì, c'è un'idea, eh?
0: Perci, te sven con stiainz.
4: Odo nominare una veia, te no Rolf Allensbach. Bleras variantes fissan già possibles da fare.
0: Assolutamente. Also, al Kikeri King, qua vuol dire per questo ci nu saun. Tutti questi hanno giudà l'anno passato un'eada al jackpot, l'ultimo in grande finale, e quel che tieni là al de più punti è ni al Kikeri King, e ha guadagnà appunto un pocal ambulante. Oh, Sergio?
4: Che è uscita, e fino a noi avanza Keston 2 victors, quasi 2, c'è un giorno qualificato per il finale da Keston, che fissan Fabiana Capaule e Otto Haini. Può essere ci vagna a non perdere il terzo? Rolf Allensbach, ci so.
0: Sir Rolf, è qua una ambizione del da defender il titolo?
3: Ah, no, quei moin chuk. Okay. Se i cartè c'è si buon, aber quei, no, quei buon importante.
0: Ok, Sir Rolf.
3: Aber lei è il lei che ha partecipato.
0: Ah, flott. Scegliamo un duldì, tutti questi ci taiclan, mince benura, però non riesce a essere. Also, è in una nation nasce, also, in un esice, in un esalce ci si sto a ver temo, sco, di dir, prol da in tisch, to?
3: Ma...
0: Sir Rolf, noi vain runda un, ha? Fain pass per pass direzione questo jackpot,
4: seis correctas e da lo fis lanciata faccia.
0: Nu, io ein runda un, el is pront?
3: Ja, io sono pront.
0: Un minut da vent da dossa. La banca centonale grigione è confrontata con una chiusa da più 100 milions francs.
3: Ja.
4: Correct.
0: President della banca centonale grigione è Martin Candinas.
3: No.
4: Correct.
0: Romagnosi Nino Niederreiter rinforzerà la nazionale da hockey singlaccio per il campionato mondiale.
3: Che.
4: Correct.
0: La più concente opera da Ferdinand Hodler è stata il roman Der Besuch der Alten Dame.
3: No.
4: Correct.
0: La Svizzera partecipa ad un esercizio della NATO in Grecia.
3: Che.
4: Correct.
0: Al pass del Bernina è più at sur Marco al pass del Gotthard.
3: Che.
4: Correct.
0: In sonda al final del Eurovision Song Contest.
3: No.
4: Correct.
0: Tun ha più o meno al dubbio di Blairs Abitants co Quaira.
3: No.
4: Correct.
0: La Met Gala, l'evenement de mode de l'on a Le Minchon a Los Angeles.
3: No.
4: Correct.
0: Stan Wawrinka finirà pro l'US Open sia carriera.
3: No.
4: Correct.
0: In Svizzera dessen les donnes far les controllas regularas sun cancer del sein schon a partir de 45 jons e nulio sco fin de qua a partir de 50 jons.
3: Yeah.
4: Correct. Parenza c'è vainza il Kikeri King. Endes pretensions, endes correctes. I so che c'è, Sir Miller. Cordiales gratulations.
3: Grazie.
0: Is a dijo aduna c'è confermer un success e spü gref sco da tal far. El aus conferma al success iamosa per ciaicia el es al Kikeri King vainch vainchichinch. Grandius, Rolf.
3: Sil meins per in a runda.
0: Ma, also, se qua va in avanti, se, allora ci ti ora fitch fitch bain. Sir Rolf, piccio in dettaglio. Dumaun, por dormar ora, per vi dice dumaun dai un chiccheri ses speziali. Comincia prim mercoledì dal mais. Dumaun, io aini con in cinci parte. Si parà allora alla festa da musica federale a Biel Biena. E siete c'è noi un rondo due con el in Jövia. E qua bun?
3: Qua è bun, sì.
0: Ok. E allora ci fa el in telefono da noi in Jövia Banura. Fin là, giovigiani, un buon tempo. E saluzio Adliswil. Arrivederci, Rolf.
4: Belde, Rolf Allensbach.
3: Grazie, Semilion.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata Folk. Vostra bottiglia dal Vic. En la regione.

0: 7 minutes e las 8 quist di das 5 da mai e din domenica ci vegn nulla in blöderai nu ein tots nota quai grond in di nostras agendas di dalla mamma ier quiston dai naturalmente qui è pro RTR in azione tutta fac speciale per questi sono forte in paini loro mo tarz con comprare mo svelt anche per la mamma
1: per quel svein so in so c'è preciso
0: per questo dovrebbe può fare tutti due per vedere c'è nu una bella azione Sergio quindi
1: è già un momento speciale per una mamma anzi sez per tutte la mamma se ma è possibile da termeter saletz pigliade dalla mamma speciale con carta digitales, also quella funziona fece simple, nos vagnam pubblicia in link se nostra pagina da internet con differentes cartas pil de la mamma con se text ci vos otters savez cerner tenor vos gost per esempio
0: es grand user
1: in a pichna carta con en grand un graz fich per esempio eran differenti idioms ti es la meglio la mamma del mond ni contai es tot più bel ado date un'intera collezione da differenti carte le quali vosotros savez cliccar se e scrivere un text dirs e permettere che la vostra mamma
0: e vu spronaut eramo la marca poi tot gratuit na c'hai is pb scom per plez personals bler pb sco un pusher floirs.
1: Preciso, la sorpresa è anche più grande che al momento c'è un survin che la carta digitale.
0: Funziona relativamente simple, o dovrai in email o in WhatsApp. E tutti questi ci tramettono in una carta, ogni loro la chance da godonere, Sergio.
1: Preciso, la mamma da che ci survigna la carta. I vin traccio la short domenica alla fine della nostra emissione di gratulazioni. Tranter totes e tots ci permettan in carta con saleits digitals po ina mamma s'allegrar da survegnair in bel e grand canaster am planea con differents products.
0: Perciò la poi loro cuginer per tutta la famiglia. Pico Frank. Na, bellissima azione al links in questa azione c'è taut sun rtr.ch di mena fatz una sorpresa vostra mamma con tramettere una carta digitale con su text da bellezza text rumaunch da bellezza da RTR e forza udeniaut da fatta eramo un bellissimo premi. Grazie Fitch, Sergio Wetsch per la presenza di questa azione e scodite il link e tutte le informazioni rtr.ch. Domenica ci vengo, di dalla mamma.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: A Leipzig ein Auto in una fulla, almeno due persone sono ammazzate. La guerra in Iran escalesce da nuovo main. Per la prima giada da P4M è stato il push pay attacco svizzendaivle. Il Laura Ott è stato in una mascheide da Nivels del Soleil, con verwundati intorno 22 gradi a Quera e 10 gradi a San Murezen. Jeles Ott, mio nome Urs Müller, BNG. Sventrina Mock probabile in la città tudesche da Leipzig nel motiv dal delinquente supponibile in conoscente. Ir Sventr Mesi e in umcerà con ses auto tras in zona da Pedunz e nel centro della città. Ella ammazzà due persone se blessa plire ulteriores. Armin Schuster, il ministro dell'interno dal Bundesland Sachsen, a decir saira.
3: Wir haben es mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Stand jetzt mit einem Einzeltäter zu tun. Und es ist ein Amok-Täter. Der Täter ist 33-jähriger deutscher Staatsangehöriger. Über alles Weitere werden wir nach den Ermittlungen berichten.
2: L'umvigna della Region Leipzig. Tenor la polizia elsa lasciare star senza se defender. Indizis per il motiv politico ne detti a bitch. Sco medias reporten sei l'umpir de court vignir lascia ordadina psichiatria. Las novas reglas per tuchant l'agent capital de la UBS pudessen se retardar per via d'ina decisiun de la Commission d'Economia del Cussel dels Chantuns. La proposta ve improbablement per tractar del settembre el Parlament. La Commission a lascia venir a plet managers de l'UBS, la ministra de Finanzas Karin Keller-Sutter ed ulteriors experts. Si sventra la Commission decis da becmo examinar la proposta del Cussel federal, ma bain er ulteriores opzions. En vista las consequenzas da lur decisiun per la UBS, viglia la Commission examinar plires variantes a moda approfondada e quae senza squitsta temp. Sventra il collaps de la banca gronda Credit Suisse avant trais ons, pretende il Cussel federal de pli agent capital per banques che in relevantes per il sistema. In la guerra degli Stati Uniti e l'Israel contro l'Iran vale da più buon mai in mais in una pausa di combattere. Us en de nova main venide setades raketes et attacciats bastiments. L'Iran aia seta drones in implant dieli en els Emirats Arabs Units, quel aia pilla fieu. En pli aia nels cifà trais raketes orda l'Iran. En quest conex discuorn els Emirats d'ina escalazion dal conflict gravanta. Tenor l'Iran in questes attacce stades in reaktion sind las actions del Stades Units, quals ein escortabastiments tras la via de Hormuz e tenor acnes indicazions neutralisa plires barches rapides dall'Iran. Il Fonds Monetar Internazionale avvertesce da nuovo main de las consequences negatives della guerra in l'Iran per l'economia mondiale. La chef del Fonds Monetar International, Kristalina Georgieva, ha dichiarato che la sua regia sia già augmentata più ferm che quai che sia specia finus. Se il conflitto dura fin l'autoron e se il prezzo diali cresce sin radunt $125 per barrel, potesse la situazione si intensivare marcantemente. Prezzi di energia pli alti avessero in effetto globali in la produzione, il trasporto e il consumo. E ci accassen ad alt l'inflazione. Il scenario dell'IVF da finus non sei un bit più realistic, da nov quinti a quel con un svilup marcantemain più pessimistic. En la guerra contro l'Ucraina vuol la Russia lasciar tagiar las armas per 2 dies. Il presidente russo Vladimir Putin aia ordina una pausa de combat per il 9 de maig, quai a comunicar il Ministeri de Defensiun a Moscau. Durant quels dies festivesce la Russia nomnada main la victoria de l'Unione Sovietica sur els nazis e la fin de la Seconda Guerra Mondiale. L'Ucraina ad sia vart già annunzia una pausa de combat a partir del 6 de maig. En il passaine dine pospeta alles pausas de combat vinides proclamades, quellas nenz events bitch vinides resguardades. E per finire anche il sport, Balapè in la Premier League sto Manchester City magunar in sconfitta in la corsa per il titolo da campione. L'equipe dal trainer Pep Guardiola ha mo giugà pari 3-3 ordai fer contro Everton. Danof ha Manchester City 5 punti ritardi nel leader Arsenal. Quel ad entant giugà in una partita da pli. E Chelsea ha perso per la 6ª giada in Serie quai contro Nottingham con 1-3. L'ultima giada quai capital 1993. Ils Blues potessero uscire mancantar la Coppa Europeica.
1: La meteo.
2: Oggi si è svegliato sul traccio, il sventer mesi poi lo calma in venire bletch, quasi soprattutto nel sito. I buffa viene avanti in favugno moderà, la temperatura massimale è 30-10 gradi in legno di nota, 20 gradi in sorselva e 22 gradi in la regione da Quera.
0: Qui in stades les novitats.
4: Ulteriore informazioni chatai sin rtr.ch.
5: Ed es la notizies. Qui stock qui, eh?
6: Grandius, oh, dalla band australiana In Excess. Qui stock qui è la qualpa c'è una band inglese a tenì con un de Lur Tox, un hit numero uno negli Stati Uniti. Tu una bler più complicata con qua gides, tutte le storie da avanti, la mezza qui però RTR e blera buona musica. Puoi impromettere. Mes nom Livio Foffa, flot e giù di nostra compagnia.
4: RTR, dalla Damaun alla Saira.

0: Michael Bublé, it's a beautiful day. Speresh guai a constata per voi des las ots e dudes de giovigi mincicas un bellissim di i ossa veni bellissim, ma er un pain sentimental e melancolic.
1: RTL Mia canzun preferida.
2: È una montagna Badel. È tal di musica da Patent Ochsner. Mia canzun prediletta da del è Für immer auf die. È una figiente per cui ci piglia ein differenti instrumenti, le parti musicali, però era il text am plagio bain. Essa lüt naturalmente a mia famiglia, a mia infanzia, a mia som e a mia source, un fitch superbge da mia due source e naturalmente il resto da mia famiglia ci desse guarda.

Pascal Gamboni in Nibla, el ciel qui a pro RTR. Io sa pro una band, ci des stanta pro nu in pustut con cianta per de hits sco qui squia. Oh, qui squia.

0: grand hit dalla band Duran Duran ci ha scritto storia.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Ma se immaginai voi out in a band, voi scriva nov stock, salt per all'impressione, ci non sunamo buns a bot per te spubliciar. Dal metaut della vart, iaut in vacanzas, dal daot là un ater toc ant il radio, dijaut, quel apprezis l'essenza ci manca a nos. E al rest es una storia de success. E c'è esit a Duran Duran, quai dera una boy band, curci nudeniaca, mo quel term de boy band, es deren una delle grandes bands des ons 80. E appunto, in vacanzas in Australia, curci anduldi quist toc quia. Una band australiana in excess con Original Sin. I precis quel toc vea quai ci manchea l'ur toc ci ven mise del ciosciot al toc Reflex de Des. E c'è ci ha un contactà al producent de in excess ci l'era in ingiunato col grandissimo Neil Rogers. E quel ha dati l'ora l'essenza al toc de Reflex. L'esni un grandissim hit de Duran Duran. Del resto, il prim hit numero un che Duran Duran as inglese ha ottenuto anche gli Stati Uniti. Quasi in sé al podest più at nuvai della stima de musica. Avant, buon 40 anni squasciati per quai e quel talk oz nos sempre verdi. Duran Duran con The Reflex.

0: Sempre verde dotta a portare la profondità da son sottante. Duran Duran, The Reflex, l'ur prim hit numero 1 anti Stati Uniti, è stato nostro sempre verde dal di. Duran Duran, dai del resto moduna. Ci ho avuto voglia di svettere in ada live. Alt l'occasione de far qua il Prol Moon and Stars a Locarno domenica as 12 de luglio sarà uni da vetteri da dalder sulla Piazza Grande. E a proposito, grande Urs Müller è qui a nos om a zabenura delle novità. Ciao da Danov.
1: Sendri in amok probabile nella città di Leipzig nel motivo del delinquenzo per i young bitch inconoscente. Ier sendri misia in umciara con ses auto tras in zone da Pedunze nel centro della città di Tudescia. El ha ammazza due persone se blessa plire ulteriores, quai han comunicato las autoritats. Il conflitto tra gli Stati Uniti e l'Iran si intensivisce da nuovo a main. L'Iran ha seta a drone sin implant dieli in gli Emirati Arabi Uniti. Tenor l'Iran in queste attacche stades in reazione sin le azioni degli Stati Uniti in la via da Hormuz. Ed in la guerra contro l'Ucraina vuole la Russia lasciare tagiare le armi per 2 dies. Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato una pausa di combat per il 8 e 9 maggio. In passato, in adine pospettale, le pause di combat venite proclamate, quelle non savens, bitch venite risguardate.
2: La meteo.
3: Presentata Folk, vostra bottiglia del vich in la regione.
0: Oz dein masdül de bleras nüvles in passulai i qua e la un tackel plövia in pustüt local meinsch domas di i ai in pustüt jo las vals de launa si schlö resti per grande part süd e di zuffla un favoin modera ci pisera per temperatura svaira chandas i si da in la region de qua era fin 22 grads 20 grads in sur selva. Per 6 gradi basti oggi in Engiadina bassa e più frai oggi in Grigion in Engiadinata con circa 10 gradi. Domaun resti grigi, domaun veni l'ora er in da Pusle Smol, in Pustut Jol Sud, ploi domaun vaira Blair e a quaira dai domaun in Tuarn 20 gradi. Con qua è però una delle grandi sfide da Bleras Società, sempre da chatter volontari ci aiutano a organizzare una festa, un concerto, teatro o ball. Però, Sean Mesmagistro dice che l'exception conferma la regola. E una di quelle exceptions da presentare in una società dice volontari e volontarie vanno da fatta niente a aiutar preparar.
4: Ich sage immer, es ist so ein bisschen ein Spielplatz für Erwachsene.
0: Nein, giugio questa Plaza da Jös per Kreschütz es, e giugio questa Sporgen, tozzi per giugio, tozzi juden, e entla, quai nos tema la prossima mezz'ora.

Damiano David qui a Pro RTR con Born with a Broken Heart. Damiano David Taglion, Fitch Conchaint, Elesio era il chantador da Måneskin, che guadagna avant 5 ons Eurovision Song Contest. E a proposito Eurovision Song Contest, al prim mezz finale, precis oz, in un'emna a Vienna.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La Cassa de Pension del Grischun fa una rendita da 7% ed il Premi Pulitzer è questo on sotto l'insegna delle investigazioni contro la regenza di Donald Trump. Qua in dus als Thema sozza las nov al microfon Urs Müller. Bienvenue. La Cassa de Pension del Grischun può guardare una volta in onda gestion positiv. Il 2025 ha ella realizzato una rendita totale da 7% senza investizioni della facoltà da 4 miliardi di francs. Il grado di garanzia si è aumentato in buon 120%, quei ha cominciato la Cassa de Pension del Grischun. Con passa 14.000 persone assicurate e persone che ritirano in renta, sei ella la più grande cassa di pensione nel Grischun. Il concern da tecnica sanitaria Geberit fa il primo quartale dell'anno in guadagno di 196 milioni di francs. Comprià con la medema periode dell'anno passato sei qua in aumento di abbonamento 5%, che ha cominciato il concern con sedia a Rapperswil-Jona. Per via del ferm franc svizzer si è svelta la riduzione dell'Evez in 873 milioni di francs. Prognose per l'antica onda di gestione na Geberitsko usita ang beach comincia. In usmida in l'exterior a New York è invenito soldati il premio Pulitzer da quest'anno. Pliras publicazioni da vart la regenza dal presidente americano Donald Trump en venides premiades. Trant'er autra la gazetta Chicago Tribune survenin premi per sia rapportazion en connex con la gir di spitaivel dall'autoritat di migrazion ICE. La giuria ha con quai undra las recerces criticas da vart la politica americana. Il Pulitzer è il premio il più importante della branche de medias. El vien surda mincion en differentes categories. Ed en l'Atlantic davant las Insles Canarias alla polizia spagnola confisca una quantità de record de cocaina. Sin in a nav de vicira a ella città 30 e 45 tonnes de la droga, ha comunicat la polizia. Ella aia cifail bastiment venerdì passà en auas internazionales ed arrestare dunt 20 persones. La nav de vicira sa stades inviadi da Sierra Leone en la Libia. Investigaders managen entant che il cocaïn sa sta quinta per il marcià europeic. Il ministro dell'interno spagnol ha discurì d'ine delle pli grandes confiscazions de drogas en l'entir mun.
0: La meteo.
2: Als es ist wenn zur Tratsche sventer mir sie bei lokal mein Nervenier blätsch, quai sur tutte nel sit. I buffa wie wand in Favun modera, la temperatura maximale tranter 10 Grad in Lenge di Nota, 20 Grad in sur Selva e 22 Grad in la Region da Quira.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
3: Papi speciale di esempio il 5 di mai o il 5 del 5 e qua è un di fit speciale per tutti questi fit studenti oggi il 5 del 5 al 5 di 5 avel. Gratulazioni per i scelti un jubilar non hai ni ciuf ma per 3 altri c'è un oggi il 5 del 5 anniversario. Nu gratulain giusto scoprassem mes nom Livio Foffa allegra mainci
1: RTR credibile

0: Sam Fender, People Watching, las 9:11 cinch da mai.
1: La Cupina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: E io non sono l'unic Livio. Adun Livio Gratolaini oz nempe alas 12:30. Livio de Plazas de Rabius festeggia oz ses 33° anniversari. Gratulazions era ses genituars pel nom. E allora andiamo in jubilare ed in jubilare ci festeggia oz er anniversari per l'una esquai Ivan Platz de Quaira. Ci festeggia il 56° anniversari e a Flont può festeggiare oz Ursina Caminada ses 69° anniversari. Sincere gratulazioni Cici, gratulazioni a voi taclai RTR oz alas 12:30 inclusive manch un giavus de musica per voi. E io sono Dani da Cialiber, le linee di telefono 0800 20 25 30, al numero che volevo ermo gratulare d'inciun e in vostro nome tramettaini un regalin al jubilare o alla jubilare 0800 20 25 30.

0: E nu imprendai na cagnoscher na nulla un ulterior jubilar o jubilara un che nu ein schon nomna. Al telefon es Ida de Florin da Lyon. Bundi, dona Ida.
1: Bien di, Livio.
0: Dona Ida, a chi gratulescla ela?
1: Io lescel bugien e el nom de Patrick gratula de Livio de Plazas in siu 33 aval. Je visade del tut mal bien, buona senedat. Spazial mai nel settembre bia success balanciata della caccia cosa è di visto mondo in vigor
0: Livio de Plazas appunto è la giusta fatta l'esame de caccia di sarà un on spezial per la prima caccia al son o sempre in fevra de caccia
1: io già son je io crei son
0: fine. E appunto è la cagnoscia Livio de Plazas e Livio so questo essere un buon tip può la conferma
1: qua? Io adesso c'è un po' se quella vuoi so io so che l'hanno Livio è classico
0: okay. E l'era una festa so crei la ce la farà oggi una grande festa 33 e si ha una bella cifra
1: a noi va in festival di Vona va in Giulia Sonda Tirelli in festa bella fiesta o forse fallin viva io sai buc
0: in mince gas al schon feste ja sie feste in de stadt flott ijeta cha in de stot bun i prossima mainch ma baderale allora cha ella dona Ida a erst di avede del corso il tuf in pacchet con ent la cupala la scadiola da dertier imo bleras atras bunas robas forse er impe improviant per ir allora a chiaccia ha as buns biscuits dona Ida grazie vich i a Livio e a tots chestion ots anniversari e al dai vos di
2: la copina
3: presentato il bogno in giardina a scuola il bogno con acqua minerale bogno in giardina.ch

0: Sandra con Maria Magdalena, curcio questa musica, der in grand hit, lo reamo mo in discoteca, Sergio, ha?
1: Ecco il t-shirt The Guns N' Roses.
0: E con c'è ves lungs, ha? E, ah, disco, qua ed era, amo, temps, ha? Ma tu non esci qui è per tavella surdatia io antuna, non te ricordo, già ho fatto neanche più vita quella.
1: E tanto già bello per raccontarto che ci faccio da l'estate.
0: Sergio Guec surpiglia in pac momenti, in mardi, qua è il dì della linguaria, dice noi in prendaina che noi in paese, nostra lingua, nostra chiara lingua della mamma in paese melder. C'è stato il programma?
1: Plunder. Adesso sapete che ci vuoi altro rezzo a roba ci dovrezzo beplesco dei stea a roba c'è un svezzo da patarda vendos alla primavera e già ir quel tempo c'è un svo gugent urden rugel ado plunder a klimbim hardumbel firlifanz e tot quels plets quels ci vigna ner dovrosa savenza nos lungac da reivan da utro e a nostra linguista Marietta Catomas da Clera.
0: Ah, interessante.
1: Tot ci plunder che ci vigna da noi sots, anche nelle linguarie.
0: E allora, dai, eravamo anche in connesso col Städtlilauf.
1: Preciso, sonda prossima è il Städtlilauf, che sta a Lyon, e che sta a Tigliere.
0: Per quel mincio a Lyon?
1: Azione, perché ci sono invece il Städtlilauf è a Lyon? Perché ci sta a Tigliere un'azione da solidarietà, c'è negna, e scusi, vosotros. Savez ir esser dalla partida a quella acziun da solidaritat scheinza ir anche avant la sendas.
0: Tot quai, i da pü in pac moment con Sergio Guedge so giuvis novant bun divertiment con RTR da mia vart fisi stat quai mes nom Livio Foffa stat bain i zeilas orellias. Die Kopf

0: En carta las dis, si isas schon tornadas da far comischungs.
1: Che chausas!
0: En bel jackpot vainza ant il nos gida angivinar e savezza pruar da guadagner bonzan la valetta da 200 a 10 francs. Cinch da vus otters on la chance 0800 vanch vanch cinch 30. Co è la ciosa ci cercagne?
2: La ciosa ha differentes grondezzas. La ciosa è utila. La ciosa chattins è mincia cesada.
0: C'è pudess che il esser 0800 vanch vanch cinch 30 RTR ciosas.
3: Piangi Sergio, te fil comunque.
0: Fa piacere, te fil de rungs. I vez la chance da guadagner 210 francs in forma da bonds. C'è la soluzione.
3: Gli Arva Brefs.
0: Il Arva Brefs. È la prima proposta da Dots. Il Arva Brefs. È la proposta da Teofil de Rungs. Il Arva Brefs. Cercianza. Vecch. Gugente Nutreda, Pushpe, grazie della proposta, Baldea Camunz, Teofil de Rungs. Il Arva Brefs, con quella proposta vanza lancea la ronda da Dots, 0800 vanch vanch 530 RTR Ceciosas.
4: Becker Kaufmann, BND.
0: Bunde, Agatha Kaufmann.
4: Je, la Sigironza.
0: La Sieranza, Tototer, ci en Arva Brefs. La Sieranza, eh? Tangio Erbech per guadagnare il jackpot. Gugente no treda, belde Agatha Kaufmann. Proposta numero 3, ci l'esser pruar. Ci è il telefono?
5: Il deserto come al saldore.
0: Fis, push bene è da time, in Zur Miran, Gudagnessi.
5: C'è un maniera grassi.
0: Marcel, d'ora, vostra proposta.
5: La proposta è il Schleier.
0: Cercianza il Schleier. Il Schleier, cercianza Erbech. Belde, Marcel Dora. Anche dus, chances, vezots da guadagner, 0800, vanch, vanch, cinch, 30, RTR Ceciosas.
6: Buon dì, qui è Katia Michola, Cernet.
0: Spanagea da vostra proposta, c'è cercianza?
6: No, non è una grande usa, ma non se c'è il portrez.
0: Il portrez.
6: Ah,
0: è la carta proposta da Dots, il portrez. Na, Erbec.
6: Ah, dai.
0: Grazie della partecipazione.
6: Grazie dell'arrivare. Belde,
0: Katia Michol. E Ducei ha dato il Ozank e una chance. Ci les pruar 0800 vanch vanch 530 RTR Ceciosas.
6: Bude,
0: Claudine, i vez la chance, la unica chance con emplate da guadagner il jackpot 210 francs in forma da bonds. C'è plate è che il c'è cercianza?
6: Magnet.
0: Na. Erbech. Grazie, Fitch. Claudine Dermont per quella proposta. Bel mardè, saleitz e dumang. Domang dat il cion in nov jackpot 200 avanc francs bons per ir a comprar aint savez guadagner domang aint in la runda da gi ceciosas en carta las dis
7: ceciosas.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il Parlament de Mustena vuol bec pli finanziare il glaccio artificial. Ed in Svizzera cresce l'inflazione ferm per via della guerra in il prossimo Orient. Qua in dus les temas sozza las dies. Al microfono Urs Müller. Piengi. A Mustena dat las proximes ons na gin glaccio artificial pli ed erna gina purgita da stat supplementara, quai a comunicia la Vishnanka. Il Parlament della Vishnanka ha refusato pizza cup tant il credita 1,1 milions francs per sanar la patinera, sco quel da 390 mili francs per una nova purgita da stat. Il motivo per la refusata sei soprattutto il giavis di integrare la patinera in una seconda etappa del progetto complessivo di sanazione del Centro Fontauna e di analizzare varianti alternative ai nomi e la comunicazione. In sur selva in Milici azzade stade sozzende maun senza forza elettrica per adontina mesura. Per tuciade sein stats parts delle Svishnankes del Lax segogne Valendau. Qua ha cominciato il concern d'energia Repower. La ragione dell'interruzione sei anche in conoscenza. La Cassa de Pensione del Grigion può guardare una voce in ogni gestione positiva. Il 2025 ha realizzato una rendita totale da 7% senza investizioni della facoltà da 4 miliardi francs. Il grado di garanzia sia aumentato in buon 120%, come ha comunicato la Cassa di Pensione del Grigion. Con rund 14.000 persone assicurate e persone che ritirano in renta, sia ella la più grande Cassa di Pensione nel Cantun. In Svizzera è l'inflazione aumentata marcante, ma in per via della guerra nel prossimo Orient, con sonti il spritz più alto per benzin, diesel e diele da sciaudar, sa in stats responsabili per questo sviluppo, quei ha comunicato l'Uffizio Federale di Statistica. Konkret sei l'inflazione aumentata da 0,3% il mars sin 0,6% l'avril. Ekonom seien dentant quinta con in tal sviluppo. E da New York in Venezia dats il premi Pulitzer da quest'on. Pliras publicazions da vart la regenza del presidente americano Donald Trump en vinidas premiades. Tranter autra la gazetta Chicago Tribune survigni in premi per sia rapportazione in connex con la gir di spitaivel dall'autoritat di migration ICE. La giuria con quai undra las recerces criticas da vart la politica americana. Il Pulitzer è il premio il più importante della branca da medias. El venzo da Mincion in differenti categorie.
0: La meteo.
2: Oggi si sven sur tracci il sventer mesi poi locale in ervinir blec, quai sur tutto nel sit. I buffa vin avanti in favugn modera, la temperatura maximale tranter 10 gradi in legni di nota, 20 gradi in sur selva e 22 gradi in la regione da Quera.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
1: RTR. Mesdi. Mes Radio.
3: Plunder, Klimbim, Firlifanz. En plez ci duvragna el santi nossa minciade. Nossa linguista Marietta K. Thomas s'allegra schon da discorrer sur Tlunder. Facenza alas Dija de Cart. Agli microfone Sergio Guetsch. Allegra. Allegra.

0: I santi francesi, l'amore in bocca. Santia ter RTR, il è mardè alles 10 d'encart, time per ans dedicir agli nos bel lungatsch.
1: Las linguarias ter RTR, con Marietta Catomas.
0: Buondì Marietta!
2: Bienvenuti Sergio.
0: Marietta, il è time da primavera, time per natager, puzzager, scucigianen, zurmiran, time per patar da vent, che c'è un dovra beple, e time per far urden.
2: Yeah, ma faccio, senza plonda, her dombel, bat a clang e climbim, dati da fa urden nuot per negin. Quella curterima mo per Musaki dati in tira palette d'exposizioni romances per il cinema nau plunder.
0: Eba, quel plunder è già becch in a play romance.
2: Na, quei in presto d'est, ad els autors che menzionau, Klim Beam, Herdumbel, Betta Klang, o in presto d'ad autors lungaiz.
0: Da nonder derivan allora quels plates?
2: Klim Beam e Herdumbel derivan edel tu d'est, Klim Beam o impleit onomata poetic, poi impleit che imitesce il tun, Elsa Basa, sitz verb sudest klingen a bimmeln.
0: Klimbim, ni am scucitester de Chardombel, keglia fissan surmiran Hardombel, dareiva am keglia lo da nou?
2: Exact, in surmiran Hardombel, ad en engedine dato el Curdombel, Curdombel montelud en ton caner, a bo ex non plonder. En minci cas derive i pleit Hardombel, ni Curdombel, dalla base sudest ja tummel, in pleit coi ozze di boplicurenz che monta un broil, scumbel, in combinazione col prefix rinforzant car, che trova ozze di ebopli, la base sudestia è poi stata car dummel in gran scumbel. In pleit, la base in elementi sudestia che niente più in conosce, è di clar, il her dummel, rispettivamente il cur dummel, è un prest o alti wilz.
0: Ivan eri il pleit pataclang. Iva osa schoner marvellas da nonder cicel reiva.
2: Quen imprest del franzos, bataclan, empleit onomata poetica che si compone da battre, claquer, poi si vuol dire scioia batter, batter.
0: Che gli hanno tot pleits ci tungan romans ci derivan tantant da utro.
2: Gli hanno gedina gins a plunder e la marocca ni la maroccheria.
0: Tu non sco Marocco?
2: Sì, yeah, ma la Marocca, la Maroccheria, andava a fare nuot con Marocco. La radice di quel due pleits è fece veglia e la va a provare in una voce il pleit pre-roman Mar con la montata Crap.
0: Podes forse immaginare una blera crapa allora non c'è la crapa giaggia il croce travers?
2: Sì, yeah, quella puntata non funziona.
0: Idei savenza o savenza a degna puspe rezcia.
2: Ja, quoi pleit dat interessante man in totals idioms autor kennt sich Silvan. Ad ander gibt ad rezcia ni rezcia winden ton propi jetzt ei bu klar. Ja, ja non flau in autor bi quel droben ton mo in sur selva il hantieri.
0: Il hantieri dan ander vegn al kelplay.
2: Ja, quel drivel tu de Schweizer hantierig die handhabung. Quel che noi vogliamo usare in proprio si può constatare per denominare Rauber o Fidem, Krempel, Firlefanzes, piuttosto molte stuse, è il romanzo in una massa espressione.
0: So, sono anche essere rimarciabile, perché è che gli uscei ha dato in motivo per quelli?
2: Sì, quel spleit trova in sbu in prima linea per nominare obiecti ni causes, con quel spleit validesci piuttosto le causes. In svol poi è trasportato quel spleit in sentiment. Tals pleits nomen ins pleits expressivs. Klimbim, Herdumbel, Plunder, Hantiere, Ritz, Cemarocca. Interessant auch, ka pleits expressivs sein existir in Sperlauter senza problems. Els konkurrenzeschen bo, tjanin koi pli edetaus gocell, i vekun zon per exprimer l'emotion.
0: Kella è pil solit becciuscheia positiva, ancon ex kun plunder, pataklang u uscheia an avant, e kun la ritzcia da plez, kun kella avessen da maias facci rugel, facci urden, uscheia resta anche da far kella an schleer ed an schiaffa e marietta, ma te sa ster las linguarias en tototer ci plunder. Per parlare online rtr.ch.

Scetta la radio, meina tras l'istorgia da musica. Scet canzuns diventan grands hits. Ed è l'ora per la perpetna dat. RTR. Nur che la musica è da

0: che gli erte ariglia mardè cis allegra sonna sen pitarz.
1: Il challenge.
0: A Rueun, savezza ir ozza se o mazde a bever caffè. Caffè Ruman Chantilla Caffè La Sala a partire dalla Sadus, organizzò dalla Lia Rumancia. A Haldenstein è concert questa sera Nicolin Janet Quartet con un jazz da New York. Il è che il saxofonista Rich Perry els von musica da jazz con melodias folcloristicas questa sera antil restaurant Calanda a Haldenstein alla seta mesa. Ena occurrenza a Turicci gli è puspetà in pil tavolin interrumanc ant il center stati l'inscunter comunabel organizzò dalla Unione dalla Serumancias ed il Serumancias alla Bassa. Tot quella cascia sera ant il restaurant Weisses Kreuz a Turicci a partire dalla seis a mesa.
1: Il Gelender.
0: Ich war beppel dei scho er schon finden die proxima städtli lauf a Lyon sonder proxima elpuspeschi an avant i dat er in a aktion da solidarität sonder a quel städtli lauf cenegna e scucci vosoter se savezzer esser dalla parteida di scorinza surt londer an pacas minutes.

0: sempre sì.
1: Sal da Vinci, per sempre sì, sentiater RTR.
2: RTR Impuls.
1: Bibi va plan, les gugent puspainè da presentare a vos autres in per sbrenz la sorda stalla. Oz en impuls ci sa refanescia sen ils sis dus bovs.
3: Meis bov Leon es un schlaviner bondrius. El sto a düna explorar, savurar e verer. Leon non es nianca zic temus, sfida superescia il con bravure ed il bler non malna il nianca nosce il prova qua o la da scapar. Rocobello es in quel reguard tot otter. El stima pitost il privà, il sgiur e vol star a casa. Ire spas con Leon pretende da star attentisme. Subit badal si nos es con tot l'attenzion pro el e las bajatas ci ti podessen nire di meint durant una spasiada. Usche am capita un dis un viadi con Leon, c'è na son giusta pronta e zac el con un sil sul pra e ioda pacific da magliar l'erba fraiscia. Rocobello intanto sta salda in mezzo via e spetta là come scompoin da training. Giust in quest moment, ben clair, venu in paur con ses tractor su da via e sto fermar, per quae c'è Rocobello senza ses Leon nu fal mux. Es un sul prace stirvi da mes bof, e quae guarda ora uscea. 7 kills versus 60 kills, ne giust un combat fair. Erste non ha pede da vera su pel paur, doda fini sul prase srier malinzor da mes displajair. E fis bain usce simpel da niro del tractor e miudar svelt, o ne? In un 2 minutes vesna Leonder cessun via, ma quel plajair non fa il paur. Bler massa bel sarà il portret e la satisfacción de contemplar mes teater e sentir sublim. A mai es qua bani stes. Ad una mono dovra ne bastun, ne violenza, ne rincla de nas per cirar da mes dus bofs, e sun quai suna superbgia. Por ir sur da mai, ci ci vol.
2: Impuls.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il Parlament de Mustene vuol bec pli finanziare il glaccio artificial. Ed in Svizzera sa dubleggia l'inflazione per via della guerra in il prossimo Oriente. Qua in dus temas ozza las indisch. Al microfono Urs Müller. Bienji.

0: A Mustena dat ils proxims ons nagin glatsch artificial pli ed er nagina purgida da stat supplementara, quai a comunicale Vishnanka. Il Parlament della Vishnanka aia refusà pizza cup tant il credita 1,1 milions francs per sanar la patinera, square quel da 390 mili francs per una nova purgida da stat. Il motivs per la refusada sein surtut il giavist integrar la patinera in una seconda etappa dal project complessiv de sanazione dal Center Fontauna ed analisar variantes alternatives ai num en la comunicazione. En zur selve milicesade stade sozzende maun senza forza elettrica per aduntina mesura. Per tuciade sein stades partstelle Vishnankes da Lax, Segogn e Valendau. Quai a comunicial concern d'energia Repower. La ragion dell'interruzione nasaia angbitch en conoscenta. La Cassa de Pension del Grischun può guardare una voce in ogni gestione positiva. Il 2025 ha realizzato una rendita totale di 7% senza investizioni di facoltà di 4 miliardi di francs. Il grado di garanzia sa è aumentato sin buon 120%, quai scrive la Cassa de Pension del Grischun. Con redond 14 mili persone assicurate e persone che ritirano in renta, sia ella la più grande cassa da pensione en il Grischun. In Svizzera l'inflazione si è aumentata mercantemain per via della guerra nel prossimo Oriente. Con sont il spritz pli auts per benzin, diesel e diele da sciaudar, seien stats responsables per quest svilup, quai a comunicia l'Uffizi Federal de Statistica. Konkret sei l'inflation augmentada da 0,3% il Mars sin 0,6% l'Avril. Econom sei endentant quinta con in tal svilup. L'inflation è con quai sin il stand il pli out da pi il December 2024. Ed in explosion in una fabbrica da fieus artificials in la China en el main 25 persunas finides mazzadas e passa 60 ulteriores finides blessadas, quae rapporta l'agentura de novitats statala Xinhua. La disgrazia sae capitada ir suenter mesdì en la citat Luoyang en la provincia Hunan. La citat vale sco center dalla produzione de fieus artificials dal paiais.
1: La meteo.
0: Oggi si avvenne sul traccio il suenter mesdì per l'occalma venir bletch, quai soprattutto nel sit. I buffa vien avanti in favugn moderà, la temperatura maximale è 30 gradi in lenge di nota, 20 gradi in sorselva e 22 gradi in la regione da Quira.
1: Vias e traffic.
0: Con aifes di far quint sin la via dal Pastel San Bernardino.
2: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: RTR.
5: Sport a final finian a las dodas. Alla microfone Sergio Guetsch, Allegra.

0: Da ciungesma seglia sci an avant las baselgias dalla surselva e sotto selva survignan en nov codes da candru manch. Clom s'anomna quel. Il special è lie in codes ecumenic. Monta in codes comunabel per las dus confessions catholic, roman e evangelic reformò. Ils baps da quel canzionari en dus teologs. Per la vart cattolica Andri Casanova e per la vart reformada Ser Jan Andrea Bernhardt. Els eran tots dus veda preparazions per novs coders da cant da Baselgia curaci en simple email vegia lancea il project comunabel, racinta Ser Jan Andrea Bernhardt.
1: Il punct culminant è stato in una mail del 8 marzo, dove li sciocci da Andrea mi che le domandavo mai c'è manegge che io sapessi di fare con me. E lui ha telefonato. E c'è che qui vende la parte cattolica, dice Oscilia.
2: E tu sei un buon cattolico.
1: No, ma questo è proprio in una nuova enciata.
0: Entanto, quella mesura sentiz da pledils dus magna projects e da quella nuova ovra comunabla.

0: Spert compara il codes da cande comenic per la surselva e sottselva col tetel clom, ci las dus confessions cristianas, la cattolica e la reformada, ed eschen comunabla mancen codes da cante becenza ceci capeta mincia de, usceia vegil sonerdo differentes sfeides durant la realizzazion racinta ser Jan Andrea Bernhardt il magna project per la vard reformada.
1: Quenceva naturalmente concerts pleits, tipics, gels reformai, nils catholics, trovien. E nias, si dice asco, praticante, nias, mince di. Aber nus vene facetem che certas canzons en propi en differentes el text. E quei stuem nus en flanes legazion.
0: Il lungaccio religioso sa dis francesa perché il ci la zamprema translazions dalla Bibbia reformata da rei vandala Nagiadegna, da clera il teologo cattolico co magna project Andri Casanova e fo il registro quel example
2: il classico rei Glierge a Gloria che is reformai troven il forma Glierge che si conosce fesse milion nau di latin ad il sur Silvan Catholic in strova gloria. Ed ebbe che l'usta la domanda che cova in intorno con quai ed esco in altri punti venus decidiu che fec pragmatic.
0: La soluzione pragmatica mince mai mantenir la formulazione originale. Da maias ciglia codes clome in a collezione da numerosas canzuns con differenze vocabularis e da differentes vigliadetnas possa ir dar quella situazione con differentes formas. La seconda parte, sentita na pacas minutes, i vo allo in tanquella trenta roter piglia sot Silvan e per las donas.
3: Ich treff den Nagel mit dem Hammer nicht.

0: Las baselgias da la Surselva e sotto selva survignan en nov codes da canta da baselgia rumansch. Il codes cuglia tetel Clom vigna presentò alla pubblicitat da Ciuncesmas. Tranter las da quel da 600 canzungs, cil canzionari continua en 6 canzungs sotto Silvanas, da clera il teolog cattolic Andri Casanova.
1: De principi esistia che toconos an enso selva contani ecul codis sur Silvana, also con las canzungs corales.
0: Anna vista agli nov codis da cande comena vegian ils magna proiect survenia la domanda da la Valchons si fis possible da integrar canzungs sot Silvanas. Usceia citalas von part dil Clom. Ed las donas vignan pi visibles sper il nom dil codes Clom, ci seia dil reminent nia decidia da den gremi da donas, seia la canzun parlanciata dil codes cul madem tetel Clom, neida screcia e componeida da dus donas cun las dus confessions, en act simbolic dei Andri Casanova.
1: Toconus è la gronda part din en ufa de domens, an otro menien aspect historic de coca que sia orvonto de nossa vart catolica. Nus en quae sin liu metri in accente de proprietà in spazi e sapientif adonis de diedes exprimer in text de in musica.
0: Las vernissages del Clom on Lida Ciuncesmas domenica il 24 de maig a Muster e da Vela e l'indes de Ciuncesmas il 25 de maig a Cirang e Sagogn. Details ter quellas vernissages e der il antira discurs con Andri Casanova e Sarian Andrea Bernhardt ci on racintò anna vita e cret savez ma anche ne da terlar via nostra pagina da internet scuer da pledil Clom pudez ligere terlar da tot time sen rtr.ch cultura.

0: Luna, RTR e Mardeglia, sto la senda giamesa, c'è ci data da nuovo, so Urs Müller.
1: A Mustena dat ils proxim sons na gin glaccia artificial pli ederna gin a purgida da stat supplementara, quai a comuniciale vishnanca. Il Parlament ha refusat a pizza cup tant il credit ad 1,9 milions francs per sanar la patinera, sco a quel da 390 mili francs per una nova purgida da stat. In Svizzera l'inflazione si è aumentata marcante ma in previa della guerra nel prossimo Oriente, con sonde il spritz più alto per benzina, diesel e dieli da sciaudare, sono stati responsabili per questo sviluppo. Qui è a comunicare l'Ufficio federale di statistica. Concreto, l'inflazione si è aumentata da 0,3% il mars sin 0,6% l'avril. E l'anno passato è stata mince 5 persone crescite in Svizzera come membro di un studio di fitness, quai sia il nuovo record, e comprerà con l'anno avanti in aumento del 6%, scrive l'associazione professionale Swiss Active.
2: La meteo.
3: Presentata a Folk, vostra bottiglia del Vic e la regione.
0: Oceglia savenza sur traciglia, sia mazz de poglia local era neira da plover, cheglia sur tot antiglia sit, e zofla ven avant in favogna moderò, las temperaturas maximales entranter 10 grazie inter la nage de gnota, 20 grazie in sur selva e finian 22 grazie ozza inter la region da coira. Domang el greisce blecce con sonta antil sit, plovil savenz, a coira datil domang ancantur di Sdodge Graz.
2: Vias e traffic.
0: Con Neif, il da Quintana attual mancia se la veia del pass del San Bernardino. Buon viadi e salite a voi altri senti gli auto.
2: RTR. Pesti. Desradio.

paca pliv già hanno differenz lis temperaturas d'estat e che gli sono una lanciata match. Che la impressione è bec falada, il strauss nia da plover, il davos time, il avreglio al do a media. Blair mengia paca pliv già, giusto ne da 10% e 30% della pliv già di avreglio usitada. Il sto in mais si sic schuank mai, si vacenz maseira. La conseguenza, il prival da incendis da got e carcia e chegli antigliantir grigion. Noua è il moment, il pi periclito, nos vagna per vosoters la survista e in tema ozant il magazzin da mazde alla sadodas.

Verte Ariglia Mardean, 7 minutes e las 12 su onda, il magazzino da mezzdè con Toni Poltera. Al microfono è sto Sergio Guaccio, faccio piacere, non senza sentire puspetter le gratulazioni alla 12 mesa, per intanto, già buona patet, finiamo più tardi.

0: las 12 a mesa.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentar il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Festival il Zons ils cinch parenza ci sarà oggi il grand de da poder festival anniversari che gli accogenta nostra compagnia. Al microfono Sergio Guec, Giovis Bells Moments. Da quel de varo el schon s'allegro da dei il è oz il de d'anniversari da Livio de Plazas Arabius. Pilsis 33 aval natalezi, gratulescia Tamara Ilian d'Arabius. Car Livio, jau giavisa la tida cor tot il bien per tiu anniversari, mo il meglier per tei clece sanadat vessan da accompagnatei paradina. Jau giavisa ti che tot tes siamis mondianen vigur, blers bialz moments e già us in bocat luf per tia en prima caccia. Jau engrazio da cor per tot e s'allegrel sin vinavant blersons con tei. Happy birthday! Ils acabellos en nias giavigias pigli anniversari da Livio de Plazas, ils culms clomen incontin.

Zaccabellos, pigl anniversari ozza da Livio de Plazzas per el dat il pitart anc ena surpresa. Gratulazions d'anniversari vain za ir surrenia per ursina caminada a Flon, ella festivescia ilz 69 ans e per Ivan Platz a Coira pigl sis 56 avel. Cara Ursina, car Ivan, jeu lessel giovijà a vus dus cordiala gratulazion in a biala fiasta e tot il bien e che nus se visin puspei in agada cun salitz e senza vase Clau Muat. Gratulescia oz da tot cor a Ursina Caminada e da Ivan Platz. Ils Beatles procuran per musica d'anniversari Hey Jude.

0: Ils Beatles! Un special pilzons da Ursina Caminada a Flon e per Ivan Platz a Coira. A degna bel da poder far plageirs e surpreses, precis quel o fac oz Ida de Florin Daglion.
1: Io, l'es el Bugien e el nom de Patrick, gratula de Livio de Platzes, in ziu 33 Avel. Je visade del tot mal bien, buona senedat. Spezial mai nel settembr bia success per l'unciata della caccia. Tutto è diviso, ma non è vigur.
0: Anche ne da tot bun pilzon zozza Livio de Platzes a Rabius.
2: Danus?
0: Per ulteriori gratulazioni, se avete gugente telefonare in il studio 0800 25 25 30, o banier possibile da permettere vostre saleizze da auguris d'anniversari per WhatsApp 079 200 70 07.

0: Interlets RTR las gratulaziuns si dat ossa ulteriors saleits d'anniversari agli telefon e in auditora da Coira. Buonasera Maria Vincenz.
1: Buonasera Sergio. Io les bugen gratula a Erwin Auerhammer da Dachsen, siglio 109 a Vagina Nascienza. Car Erwin, io gratulescio, diviso tutto bene. Chi mondi ben con te, cleci ventura, adoro von tu, buona sonadata. Un tasto a tini frau vorcini versetze, vil du casnit romanis, aber io gratulescio il num, il squinaus, squinadas, ad a schwagrina, non schwager, mit famiglia.
0: Prima, per fare un plagiare rozza, Erwin Auerhammer.
1: De.
0: Michael Hirte, ambelescia quel momento d'anniversari con il Ave Maria.
1: Ma spero che l'angi plisede qua ben, plisede alzi dir, buchi se dopo, qua bien.
0: Asci allo, l'anza far, quel plagier, ven avanti in Belsio, mazde, tot bung, Maria Vincenz.
1: Bien, grazie, il suo milione. Stai ben, Sergio, addio.

0: Michael Hirte, Ave Maria. Il giaveis da musica pil 89 l'anniversari da Erwin Auerhammer a Dachsen, Canton Turitsch. E na giubilara ci abitescia ant il Canton Argovia. Po oz er s'allegrar da gratulaziuns pil zons buonasera Imelda Schmeta Brail.
1: Buonasera Sergio. Io lecco a gratulare a moia cunada che sta giù a Sarmensdorf sinciu una von tavol on. Che vi già tu bien che la posi un gic ie da ias. Con la canzone il pezzo d'un pif.
0: E quel già vei ciò in motif?
1: Che è quella dat massimo. Quella va, ato in tocca due sgabbiamme anche in club che data di ias.
0: Ah, ok. E ebba, il pezzo d'un pif con quella canzone l'hanno fatto un piacere speciale a Cristina Egli Schmidt. Ella ha anche bagna memoria il pezzo d'un pif, ne ve?
1: Ye. Lei c'è un blido, la nota si sperta.
0: Allora, l'hanno fatto quel piacere, già vi sono tot buon oz a Cristina Egli Schmidt a Sarmensdorf, antil Canton Argovia.
1: Ye.
0: Belzio Mazdei, Imelda Schmidt.
1: Grazie, Sergio. Sono migliore.

0: Per fare un plagiar rozza della giubilara ci abitesce in il cantun Argovia a Sarmansdorf il cor viril Brail il pezz Tumpi fe sto un special per gli anniversari da 90 ons da Cristina Egli Schmidt. Al telefono è una gratulante da Charanz. Buonasera Belzio Mazde Marian Danuser.
1: Buonasera Sergio. Io gratulerei studente a mia sorella, l'Ursulina Steiner, da Kaltbrunn, sinzi se uccianta d'usavalgi da nascenza. A divise a tutti bene della, alla di prendere un po' più pacifica, più medegna vuota per tutti i sotri, rotz di linea vuota per se sezza fa in Belgi.
0: E speranci che il garteggia da fare, usceia?
1: Ma io spreveste, che la Leo se ne è stato, ti spero se guarda per se sezza, a godesce il dì.
0: E speranci, ella so ergaldeir con musica popolare, la Cappella Soldanella, vanza gemisia il bel schottisch im Tomilzer Tobel.
1: E a questo lot, grazie a fecce.
0: Faccio gugent, belzio mazdesa leitza Charanz, Marian Danuser.
1: Grazie a te, mamma, in già, tia.

0: Allegre, Sir Sergio, e tutto questo Italia in Radio Romance.
1: Chi ha il Zons?
0: Il Zons ha nostro sour, Babina Hef, a Claustria, el vignot 73 Zons, ed elle sgraturare del Gevigiar tutti i buoni, speranci dette l'urde c'è planeti in festina d'anniversari.
1: Ah, allora...
0: E la musica va in tutt'ora, cosa c'è la South Efficient, a natura la bella età delle Cappelle Erni. Grazie a Fitch ed in bel dì.
1: 73 Zaval da Babina Hef. Bel dì, tot bun, saleizzaftan, clade not.
0: Grazie a Fitch, Sir Sergio. Arrivaer.

0: La Chapella Ernie, bella età, oglia dopo il anniversari da 73 anni da Babina Hef a Clostra. Givajan era della ozin stupendo anniversari.
1: Per vos

Noua da partot vigna faccia festa d'anniversari oz ils cinch dils cinch i vagna survenia saleits d'anniversari via WhatsApp per Andrea Keller. Ella festivescia a Disla Mustè il sis 45 aval de da nascentia. Cara Andrea, curonta ciun onz sas oz festivà. A ti d'accord l'ain gratulà e moil meglier giavijà, bia sulegl antiu cor, cletch sanadate ventira, duentei accompagnas in via, oz da maun e per vetantira. Gauda oz ti udì e cera figiain nuslu in viva sintei. Nus vein fec bugentei, quei giavisa a ti da tot il cor tia buoba arina e tiu Roge. Saleitz d'anniversari oz per Andrea Keller a Disla Mustè, piglia 45 aval de da nascentia.

0: Musica Berlin e Scadin. Per tai. Per mai.
1: RTR.
0: Per vos.

0: RTR Iglia, Siva Mazde e Roz, con gratulazions pils cinch, dils cinch, aus otters civez ils ons, tot bung piglion nov da veta, oz bels anniversaris, per enza ci dati gli anche entradas libras, per era farbogna a scuol, e gio era mince mai part da nostras emissions da gratulazions, il ecche il oz Livio de Plazas a Rabius. So iran zemman kunna sia Tamara a fare in bel time ba schuol fiss na buona idea. Schanossa bler plageir. Agli microfone sto Sergio Guetsch, giovesch ven avante in bel siva mazde.
1: RTL, las gratulazions.
2: Il suente mesdi tar RTL. Con sempre verz. Hits. Escouvridas. Musica non-stop. Messen zemmen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Ielas duas, io son Alexi Baselgia e quei dati da nov. Stefan Engler desiste de candidat anche in Giada per il Cusedels Chantuns. E la Svizzera perdia che la legge de Vatel Survec Civil venia midada di il comité na. Stefan Engler serra in capitel de sia vita politica el na candidesche bec pli per il Cusedels Chantuns. Quei al politica del centro annunzia in l'emissione 50-50 dat RTR e la Somedia. Stefan Engler è attualmente il presidente del Cusedels Chantuns ed è il chialala il dezembre 2027 su entasedi Jons. Cominciò sia carriera politica a Engler in il Cusè Gron e sco presidente comunale de Surava. Dal 1999 fin il 2010 è l'ora sta cusia governativ. En sis emnes deciden Svizzers e Svizzers schels volle mida la legge federale de Vartel Survec Civil. E dort san ils adversaris de la mida de lanciarlo a campagna. Questa legge saia mol in prim pass per abolir il Survec Civil. De questa vise el comité dels adversaris. La conseguenza d'ingief is che las prestaziuns del Survec Civil se reducissen markantamein. Uschiertel il Survec s'entiases da Chira en ospital zu en scolas, scuere in favur della protezione della natira. La votazione de Vatel midada della legge federale de Vatel Survec Civil els 14. Zercladur. L'Ospital Universitar de Turic conferma che ha da greves speise in la chirurgia del

0: cor, trantr ils ons 2016 e 2020. In nov rapport d'inquisizion comprova us ufficialmein la dimensiun de quai qui ei falà. Calculaziun statistica saia musa in surmortalitat de 68 fin 74 mortoris, comunicesce l'ospital universitar. De quest temp era Francesco Maisano il manada de la clinica per la cardiologia. Il rapport discura da competenze de manà manglusa, conflicts d'interess e memia poca surveillanza tras la direzione dell'ospital de letz temp. Tras attacchias russas in l'Ucraina ampliras persunas pers la vita. Quai curt avant chi ne pausa de combat duai cumenza, annunziada de Moscau e Kiev per differents temps. In la regione di Poltava saion 4 persone morte, annuncia il governatore del territorio ucranais. Vitier saion 37 persone venite blessate, da cui 23 forze di salvamento che erano allievi su entri in prima attacca. Il presidente ucranais Volodymyr Zelensky ha condannato le attacche russe, sco assolutamente ciniche, in vista la pausa di combattimento annunciata.
1: La meteo.
0: Oggi beraten temps con nivels e fases con radis su lei. Trantren dati pluides, quai consonte in les vanaz del sid. La temperatura maximale oggi con favogna quira tra 25 gradi ed en l'engiadina tra 10 e 15 gradi.
1: Vias e traffic.
0: Con naives ed quintas in le via del pass del San Bernardino.
2: Quai en stades les novitats.
3: Ulteriores informazions chatai sin. rtr.ch Il suenter mezzdì der RTR con scuferides hits e sempre verz musica non-stop

RTL. Musica non-stop. Con scuvridas. Hits. E sempre verzi.

0: Las novitats da RTR.
1: Jelas trais, io son Alexi Baselgia e quai dati da nov. Stefan Engle desiste da candidata anginegiada per il Cusedels Centuns e Svizzeras e Svizzeras vanno a dine plistedi in studios da fitness. Stefan Engler serra in capitel de sia vita politica el na candidescia becpli per il Cusedels Centuns. Quai al politica del centro annunzia in l'emission 50-50 ed RTR e la sua media. Stefan Engler è attualmente il presidente del Cusedels Centuns ed el è là ed el chiala là il dezembre 2027, suenta 16 giorni. Comenzò la sua carriera politica a Engler nel Cusei Gron e scò presidente comunale de Surava. Dal 1999 fino al 2010 è l'ora sta Cuseier governativ. L'an passato era mincia 5 persone crescite in Svizzera come membra d'un studio de fitness. Uscire sa il dombe de comembranze Pushpay cresci, compria con l'onevant, come ne chiesce la Federazione Swiss Active. E con de pli comembres e comembres era la svieuta della branja s'augmentada per pli che 4% sin va 1,3 miliardes francs. Os en l'exterior. Trans attacchias russes en l'Ucraina ampliras persunas pers la vita. Quai quarta vant cin pausa de combattu ai comenzà annunziada de Moscau e Kiev per differents temps. In la regione di Poltava sono 4 persone morte, ha annunciato il governatore del territorio. Vitier sono 37 persone venite blessate, da cui 23 forze di salvamento, che erano lieu suente all'imprena attacca. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha condannato le attacche russe, sco assolutamente ciniche, in vista della pausa del combattimento annunciata. Os valen de pli persone scottucciades dal hantavirus sin la crugera che se chiates in l'Atlantic. L'Organizzazione Mondiale della Sanedat, WHO, discurre intanto 7 infezioni confermate su ben supponibili.

0: vidas. I se tracta da 3 mortoris, ina persona grev malsauna e 3 ulteriurs passagiers con simptoms miaivels. Radont 150 personas, con sonto dalla Grande Britannia, el Stadis Uniz e la Spagna, restan bloccadas in il bastiment avant las insles del Cap Verde.
1: La meteo.
0: Laura resta oze de man variabla, con temps cum blers nivels e l'ura puspe fases cun radi solei. Tranteren dati pluides ed inulauta orizi. Il favoin boffa modest. La temperatura maximale cuira è oz 25 grads ed amanta 18 grads ed en l'engiadina è 30, 10 e 15 grads.
1: Vias e traffic.
0: Con naives ed quintas in la via del Pass del San Bernardino.
2: Quai en stades las novitats.
1: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi tar RTR.
1: Cun sempre verts, scuverides e hits.
2: Musica non-stop.

0: las novitats
1: dal RTR.
2: Ielas quatter. Io sono Alexi Beseglia e quai dati da nov. L'armada svizzera tramette in pensione il codigetto servizio militare. E svizzeri e svizzeri vanno a dine pli stedi in studios da fitness. La carriera del codigetto del servizio militare va in presto fin, su un abbonamento 150 anni. Davent al prim de Zacladurna vegn il codiget bec pli actualisà e dina dat era bec pli novs codigets. Il codiget vale dentant fin de sortia del militar sco comprova per il servec prestats ai nom de l'armada. L'avenir è digital e le smidade succeden via in a plataforma centrale de l'armada nomnada Dienstmanager. L'an passat era mincia cinchiavla persona crescida in Svizzera come membra d'un studio de fitness. Uscia sai il domba de comembranzas Pushbeck cresci, cumpria con l'onavant, come ne chiesce la Federazione Swiss Active. E con de pli comembras e comembras era la sviuta de la branche s'augmentada, per pli che 4% sin va 1,3 miliardas francs. Kurzwenta Kinoma Roten in il Landquart Fashion Outlet alla Polizia Cantonale Grigione ci fa il delinquent. La Polizia servigni questa notte le strais l'informazione che in ci rompia en. Sente fuggir con in auto e ingula in il Cantun Songai e collidar con in barricada sai il borgais franzos de 22 ans la finale vigni pia, scrive la Polizia Cantonale. Quella aveva era ingula il nome dell'auto. Ed anche in l'exterior, os vallen de pli persone scottucciades dal hantavirus sin la crugiera che s'acciata sin l'Atlantic. L'Organizzazione Mondiale della Sanidad WHO discura in tante 7 infezioni confermate su bain supponides. Is attracta da 3 mortoris in a persona grave malsauna e 3 ulteriors passagiers con symptoms miaivels. Radont 150 persunas cun zonto dalla Gronda Britannia al Stadis Uniz e la Spagna restan bloccats in il bastiment avant les insles del Cap Verd.
0: La meteo.
2: L'aura resta oz e demam variabla cun temps cun blers nivels e l'ura puspe fases pli sulle jives. Trantaren dati uradis ed inulauta urizi. Il favogn buffa modest. A Quira è la temperatura massimale oz tra 25 gradi e domanta 18 gradi e l'engiadina tra 10 e 15.

0: MX3
1: Tutz Berlin.
0: MX, MX3.
2: You're pulling out the same streets.

0: L'autorità de survigilanza ed è per quei che la GKB profitesce della garanzia de stadi cantonale.
1: E nox continuano in magazzin con il blog de novità e co vo a fin in sacceci sottot its omens svizzers an cervec Sarah Gordon. La carriera di codaget de cervec militare nominata manc che la è ben bot a fin sia buona manc cento cantons. Las novità Alexi Baselgia.
2: Davent al prim de cercladur, da vegn il codeget bec pli actualisà. Ed in adat era bec pli novs codegets de servec militar. Il codeget valia dentant fin de sortir del militar sco cum prova per il servec prestats a nom de l'armada. L'avenir è digital e las midadas succedem via una plataforma centrale de l'armada nomnada Dienstmanager. In Svizzera continuation ils costs per tractamel sognes psichicas a crescer, quai mussen cifras de l'on 2024 de l'Observatori Svizzera de la Sanedat. Ils costs per la cira de la Sanedat psichica, purtats de l'assicuranza per la cira de malsauns obligatorica, en s'augmentats per 6% en compreiazion cun l'on avant, quai enzig de pli che le media de Blersons. Ils costs ammonta il 2024 a 3,2 miliardas francs. Plin avant mossen les cifras che consont buebes e femnes giufnes an de combatte cum malessers psichics. Las mesiras contra la palusa bletscha fan effect, puspe empli paucas norses infectades. Anc saem pertuciades 9% de las purerias de norses intercurides de l'Uffici Federal de Sigirezza Alimentare Fats Veterinars. Tal en prima controlla eran anc 22% de las purerias stades pertuciades. Controlla all'Uffici Federal l'on pes applique 12.000 purerias de norses. Sco buns mets per sbassar il dumba d'infecziuns valen 30 rauta, da te ja professional mein les ungles e bonis d'ungles, sco l'Uffici scriva. Quotsvente quinoma roten en il Landquart Fashion Outlet alla polizia cantonale grigiune ci fa il delinquent. La polizia ha sorvegni questa notte les trais l'informazion che in sacchi rompia en. Senta fuggire con in auto engulà in il centun Songhai e collidà con in barricada, saia il borghese francese de 22 ans la finale vigni pià, scrive la polizia centunale grigiuna. Quel aveva era engulà il nome dell'auto.
1: E nox continuando con novità internazionali.
2: Il producente vaccins tudesch BioNTech vuol serà plirs lius de produzion. Schiars mili e novci amplazes pudessen esse pertuciades. Uscia quinta l'interprese de pudai spregna fine a 500 milions euros. Serar vol BioNTech de sperils leus de produzione la Germania erin a Singapur. La ragions saien sur capacitats, scrive l'interprese. El reagesce sin il fatch che le domande per vaccins contra corona alla chassuente de pile fin della pandemia. Der Spelz Vaccins schwiluppe BioNTech ihre Medikaments contra Cancer ed autres Malsonies. Os valen de pli persone scottuciades dal Hantavirus in la crugere che sacciates in l'Atlantic. L'Organizzazione Mondiale della Sanedat WHO discura in tante set infektions confermades ub ein suponides. Is attracta da 3 mortoris, ina persona grev malsauna e 3 ulteriurs passagiers con symptoms miaivels. Radont 150 personas, cun son dort alla Grande Britannia, il Stadis Uniz e la Spagna, restan blockades in il bastiment avant les insles del Cap Verde. Il concern de tecnologia americana Meta dovrà pli intensiv intelligenza artificiale per poter controllare meglio quant veis cufans e juvenil sen sin plataformas sco Instagram, Facebook e Threads. Fine mira saia de remover ufans sot tredijons de las plataformas. L'ura duan juvenils che se declaren falade mein sco crescits venir transferits en parametres de segirezza pli severs. Il concern de tecnologia Meta vuol introducir las novas funcziuns correspondentes sin l'entirmon.
3: RTL, il magazin de la Saira.
1: Con cals temas an la seconda part, il carousel de lezion pil setz de Stefan Engler an la Chambra Pitschner a Berna e an movimento ci sa posizionescha schon ossa. Ed il bogn ova verva a Samorezza e na sanazion siva di jons an funzion per passa 12 milions francs anc ebec sclaria ci ci paia cant. Ma tant in se containt ci vin ossa puspe. Avert.
3: La meteo.
2: Laura resta oggi da man variabla, con temps con blers nivels e l'ora puspe fases pli sollevivas. Trantaren dati ura antis e di nulauta urizi. Il favoin buffa modest. A Quira è la temperatura maximale oggi tra 25 gradi e da monta 18 gradi. En l'Engiadina tra 10 e 15 gradi. Le dievdia specchia anche in giada aura variabla. Il venerdì l'ora è si tecce sulle jiv con fine 22 gradi.
3: Vias e traffic.
2: Con naive si de quintas in la via del Pass del San Bernardino.
1: Gielas cinch e dix. Sede John sind in die Konzerte Distanz, Dungeon, che o Stefan Engler faccia oz a saver. Elvi è bici anche nede candidar i attondum 1927 per una ulteriore legislatura nella ciombra piccina a Berna, ma bagn sa dedicir ad otters projekts, che oltre dia oz cotnox da mezzdì.
4: Bungi sono anche la via detna da pensione, scusi mincin ci vini anche la via detna ponderations anche plans ons, c'è projekts ons, anche per il resto della vetta, ad una rielezione, ossia scusi consigliere di scantons, stat becci anche la lista da priorità play.
1: E con chi o Stefan Engler erlancia il combat elettorale per sia successione, hanno il focus e la partita il center, ci les naturalmente defender calzetz. E dan premas reaktion sort la para praktika mossen is es dar in combat intern. Da ple, da Drianca Martin.
5: Is de vos bien cinchun contons an aiedine giusel meins in representante el cusel del stanz. Lian prem sco partida conservativa, ne vendil sons 1970 sco partida cristiandemocratica ed actual meins sco partida il center. E quell'influenza in casa federale vuole il centro grigiun e salva il futuro, conferma Kevin Brunolt, il presidente della partita.
6: Noi siamo occupati di questa distanza, la strategia lezze ne tramene un bo faccia quei un biamene baul.
5: Indils pli populars representants della partida sese già a Berna. Da pi 15 ans è Martin Candines, consigliere nazional. Avon 3 ans è el perfin staus president della Combra Gronda ed è scia il pli al Schwitzer. Fos la midade il cusel del stanz pi a bo in pass logic.
7: Qua buona decisione che ho prendo il persoas, qua una decisione che la partita viene a prendere, dal Davos, da Zida, per ben gleich al Pievel Grigiunci che volano a Berna. Mia fine mira è dass wir continuare la lavoro a Berna, seigi il Cusei National, nicht tutto con il Cusei del Stanz.
5: Qua buona?
7: Qua buona.
5: In casa federale si mette Martin Candines pia in posizione. Mo è a quera alla partita persone che avessero il drecch profil per far carriera il cusel del stanz. Carmelia Meissen e Markus Kadoff. Omis du sesen il moment e la regenza grigiuna ad einem miez il combat elettorale. Carmelia Meissen ha per quai claras prioritats.
8: Quella domanda se c'entra per me per il momento bo, io se la grazie proprio fec, se ho stias continuare e non ho per quattro anni mia lavoro con consigliere governativa.
5: Samiglion Toni Tir Markus Kadoff.
9: Ma io sono un po' affacciato profondo con quella domanda, quasi che non sto a insegnare discussione in Taifer la partita. Per il momento sta per me il centro l'elezione della regenza.
5: Ma durante la cerca di candidati e candidati per la successione della consigliera federale Viola Amherd aveva Kadoff schon senti che politizzare a Berna fosse schon un secchai che fosse un interessante per el. Sin domanda conferma el.
9: Qua corretti aveva buon esclaus quai d'anton oggi la situazione ven lupi concrete sto insegnir valità quai d'anieva. Fala sponderazions ter quai tema.
5: Scoglia Martin Candines, lei e Markus Kadoff avviert in una eventuale candidatura per la successione di Stefan Engler e il Cusel del Stanz. Ma chi che va alla fin finale lo proprio la corsa, decide è la partita cantonale. Una decisione delicata che potesse un cagionà per pulita tensione in taifer ils gremis responsabels.
1: Da mai si center calza metta an position per calzets an i consei di stanz ci Stefan Engler o do liber oz. Pil second sets candidese puspe il liberaldemokrat Martin Schmidt, kinder jons ja RL, schu Engler il tandem burgheise Berna, ossa sto Schmidt farven avant senza sis compagni.
10: Ich bin natürlich in einer anderen Situation, wie sie pensioniert werden, geht noch lang. Und für mich heisst das, dass ich dann muss selber ins Rennen steigen muss, um versuchen, nochmal die Vertretung für Graubünden zu sichern. Aber es hängt natürlich auch damit zusammen, ob meine Partei nochmal nominiert und ob ich dort das Vertrauen gewinnen würde.
1: Et Interesse per recalciare un Sitz an la Chambra Pitschna, an i Consei di Stanz a Berna, signalisesse la Partida Popolare Svizzera di Grigion et its Sozialdemokrats. Cura e concicia als von an la Cursa, es nel els allora decider. Pitard, che gli uniti responsabels, dec oz sen domanda dat RTR. Dos Giantsen a Samorezza e lo an il Bogn. Il Bogn o Verva e osa schon sarò in on per via della vosta sanazione più grande. Noc sens ragudagni. Il Bogn era nia verta avant di Gions e di Zdons erano tal mangi grons cinza stuia sanar complet. E devo ir per responsabla daz. Tenor la Vishnanka se nies faci grons balz durante che la fabbricazione de Neda. Ed osa da maias inse pront pront per la reavertura. Florin Juan.
11: Bundant 3. Mai ist l'edifici del Bagn over Verva a Samurezzan Stossero. Tenor Ramiro Pedretti, il presidente della Commissione de Sanazium, sege durant quistemp podia fer diverses reparturas e solvere sfides c'al Bagn ogia de spöla vertura del 2014.
12: Vor allem der Hauptding ist, dass die Becken durch Stahlbecken ersetzt worden sind, wie man da sieht. Das war das Problem mit der Abdichtung, das man so konnte beheben. Und dann hat man halt die Wassereintritte, die es dann gegeben hat, von diesen Undichtigkeiten müssen sanieren. Das sind effektiv Sachen, die man nicht sieht. Es hat kleine Verbesserungen gegeben. Wir haben im Wellness ein neues Kältetauchbecken, es hat ein neues Detektionssystem, ein Sicherheitssystem. Der Kinderbereich ist erneuert worden. Man sieht schon gewisse Sachen, aber grundsätzlich ist es immer noch das alte Bad, das man wiedererkennt.
11: In Tod, Olaf Genetsche, do lieber un Kredit de 12,5 Millionen Francs per les differentes imsures da Melioratium e Sanatium de l'edifici de l'Ova Verva. E tenor Ramiro Pedretti, se già podiet nia erent il ram finanziel. Cici Pels danz però la fin dels quins, que sai ossa da deruir. Una part del personel anterior de l'Ova Verva, ci occla pola desdita de la plaza de lavur per il temp de Sanatium, ans oder ciò podia guadagnir per la lavur il bagn.
12: Es ist jetzt ein Betrieb gelungen, um 16 ehemalige Mitarbeiter wieder zurückzugewinnen. Die kehren zurück. Und von insgesamt knapp 40 Stellen, die man braucht, sind also bis spätestens im Sommer sind die alle besetzt. Also man hat alle Stellen wieder besetzen können, sodass man ab dem Sommer wieder Vollbetrieb hat.
11: Und schon sei er tot pront per avrir der Schulbahn und er il Rest des Spürtes der Lova Verva. Per Ramiro Pedretti ist la Finition della Sanation un bel Moment.
12: Wir sind natürlich vor allem sehr, sehr froh und auch ein bisschen stolz, dass wir das in dem engen Zeitrahmen, den wir festgelegt haben, von 13 Monaten hergebracht haben und jetzt pünktlich am 6. Mai wieder, wieder eröffnen können. Und das ist, ja, ist eine grosse Leistung, die alle involviert erbracht haben.
11: Con avonda personel, Sanu e Renovo es osa tot pront per la riavertura del Bagno Vaverva il 6 mic.
1: Eis lez anca vuseritz malec tirsam, ce geni top fagiz a vos, 13 meis, schon preste na nova construcciun, becengalina renovaciun, scuci la Ova Verva vei or osa, si ora sanaciun, che putez vuser ein nitele sguard, ca sa seira, ni schon osa sen rtr.ch. Gitsto, Im Magazin della Sera, io sono il 5 e 10, Giancarlo Candines è il produzente responsabile, Alexi Baselgia o redigia le novità, mi sono al microfono a sua compagnia, Toni Poltera.

0: En duo interessant, Elton John e Sam Fender, Talk to You, e con els e nia RTR nas cincia mesa. La mesura de sport in specie e che tanto oltre con Stan Wawrinka ci obbezza a giuire la seconda ronda di qualificazione del turnier da Roma. Il Svizzer ha già dar forfè se della partita contro Stefano Travaglia si aveva guadagnato 3 sets per il simile ambegia a vonda energia o scrizzo nelle medie sociali. Oltre, mir veio ora di vista gesunga e di tennis. Da pre del sport scoprox in Cotternux.
1: RTL, dalla Damaun alla Saira.

Grazia spontana, mira che ho e cons poi proprio decra ordvista grigiunga per Simona Walter, la grigiunga, la giuida da tennis grigiunga da Coira, ho musso in un turnir da qualificazione per il turnir da Roma ed è nella ronda principale. Simona Walter o Gudania, la devo partire da qualificazione e dusceia faccio il pass in turnir importante della sua carriera. Beggio Gebagn e io, Leandro Riedi, el o Pers, incontro di Argentina Francisco Comesana, Gil Teichmann e Rebecca Masarova, ne hanno anche giuir Oz per una contro l'altra per far quel pass alla ronda principale. De Maeslo e in Svizzera ci andrò avanti e scudecenzante Sten Wawrinka el è beple en la qualificazione da Roma el odo oz forfe. La prossima partita nel prossimo turnir ci sta per el se il programma è il turnir 250 a Ginevra a partire del 17 de maggio e di nem de più tardi l'ora anceva il French Open a Paris ci Wawrinka oggi guadagnia il 2015. Il French Open lo osten Wawrinka stand the man sur ogni una wild card.

Avici con Wake Me Up an 20 minutes e las 6. E di dat novitats di mond da ski alpin, sortot osa ti la stagion e a fegni in svada proxima stagion in svada an avant, od vis da Svizzera Ramon Zollenhäusern, il specialist da slalom, el e Gionia Becerisch Gordon da Swiss Ski per in kader e nia pato or, da tot iz kader da Swiss Ski el pro Ivalesan osa decidia da continuar con er con skis. E meide ergist la marca da sis skis. Adegna el sto sen veia con Rossignol o sa meidel ter Völkel, che ol comunicia oz alas medias socialas. Angal che ci partoce anche il sponsor da testa, selven avant sen la cercia. Ed apropo continuar la carriera in ox medagn o sa la terra e gian in Austria Cornelia Hütter o decidia da continuar. Quella decisione viene sorprendente, il ton vevla angdeci ci con 99,9% noi ad essere la davosa stagione, ce la fa anche osa o la decidia da continuare. Soprattutto la grande fegnameira sia i campionati mondiali, il favorirci vigne a Cro Montana.

RTR con la mesura da sport e noi ci da Balapè ed in Spordec dalla Bundesliga an la Liga Spagnola. Il final da Champions League avant due zones tra il BVB e la Borussia Dortmund sto la devosa partita ci ed in Terzic o faccio tranader lo insomma ci pers contro Real Madrid 0-2. Si va in nie chiet ter Terzic osa e in cuna scheint ci Terzic mei da club e che ter Atletico Bilbao che un ils responsables di club della Basca decidien a comunicia oz el osso da Schrec Terzic in condizionie in contract a fin la stat dumela Vanciocia. Duscheia è Terzic ter Bilbao il successor dat Ernesto Valverde. Il reminente Terzic o 43 anni.

0: Il di der RTL.
1: Oggi con Florian Mann. Buonasera. Stefan Engler kandidesce Bopli pel Cusedel Stanz, quel politiker del Center annunziau in l'emissione «Giun conta» del RTR e della SoMedia. Engler è attualmente il presidente del Cusedel Stanz e abbandona quel il dezember 2027, suenter 16 anni in Uffizi. Anciezi e carriera politica ha il surmirà nel Cusei Gron, esco presidente comunale de Surava. Dal 1999 tocca in 2010 e il staus consigliere governativo. La Cassa de Pension del Grischun ha giun bienon de gestion 2021 e ha realizzato una rendita de 7% sin las investizions de facultat de 4 miliardi francs. E els de vos ons alla Cassa fac samajontas renditas. Con varga 14 mili persone sedirades a de quelles che sorvegnen in renta e la Cassa de Pension del Grischun la pli gronda el cantun. A Mustè dat els proxims ons negin glatsch artificial ad e negin progide de stat supplementare, quae communicatio la Vischnaunke. Il Parlament ha già refusato pezzo copi in credit da 1,1 milioni francs per sanale patinere, scuola in credit da 390 milioni francs per una nuova progide de stat. Quella vespre viu in plaz per da pedal e pickleball sin la real della patinere. La ragione per refusare il credit sarebbe soprattutto il devis di integrare la patinere in una seconda etapa del progetto di sanazione del Center Fontauna. E la partizione della chirurgia de cors del Spital Universitario de Turic ha dato grefs sbais, come è un report indipendente che il spital ha elaborato. Dal 2016 tocca in 2020 ha dato una surmortalità di 684 pazienti e pazienti, che vuol dire che più le più persone sono morte che la media dei devozons. La ragione per il grefs sbais è la direzione manglusa del manada della clinica di cardiologia di quei temps e che la direzione dell'ospital ha di tralasciato le controlle. Il spital ha annunciato endis mortoris extraordinaris alla procura pubblica, quella due examinasci dat conseguenze giuridiche per il pertucai. Tonda mai, io diviso il vinevon bien divertimento con il programma.
2: Con RTR, an la sera sonja di 5 de maggio, alla mese l'ora nos corso cui cor cur mixt, davanti con Stefan Engler, cinerò a calar Jon Civin con la politica.
3: Buongiorno, anche la via detna da pensione, scominciamo in Civin, anche la via detna, ponderations anche plans ons, c'è projekts ons, anche per il resto della vita, ad una rielezione, ossia scu consigliere di cantons. Stat bec sin che la lista da priorità ple.
2: E c'è far si be ple politica er co ol plans.
3: Il es esser aviert er per otras robes, per otras choses, che so er esser in una union, che so esser scu volontari, forse an societats caritativas.
2: Il carousel intende la partida è lancea, noc stein co a vordagne terlagn e rapportantirs, mis nom Toni Poltera.
0: Nous, per vous.
2: Gossip. Move in the right direction.

0: find you very attractive. I've noticed you around.
1: Stefan Engler, o a vonda della politica nazionale, el candidesce Jon Civimbe plepicus ei diz stanz per la ciambra picna, che i politica di centra non sia oz an l'emission giuncanta giuncanta, an l'emission dat RTR e Somedia. Stefan Engler, el ha presentato in grand time da sia politica, an la politica del presidente comunale da Surava, così il governativo, el sto, infine il presidente di consei di stanz. Milena Bassin, ella ha discutito con il Surmeran e ha domandato perché cerca di desha a Cimaimbe Ple per le elezioni nazionali in ton 2027.
2: Buongiorno, sono la via detna da pensione. Scusa, mincin, ci vengono in quella via detna ponderations anche plans ons, che projekts ons, anche per il resto della vita. Ad una rielezione, o se scu consigliere di cantons, stat becci in quella lista da priorità a Ple.
3: Quando greve d'era quella decisione, si aveva sai de chans scu consigliere del stedis?
2: Io vedi il grande privilegio di aver potuto essere consigliere di cantons per il canton Grischun, io vedi il grande privilegio di essere presidente dell'ONU. Sono in una prima legge angrazievole alle votanti e alle votanti che hanno messo la confidenza su tanti anni. Io va però a capire buoni colleghi e colleghi in la politica a scucciare la vita fino al momento in cui allora è possibile trarre in streccia sotto una etapa in la vita.
3: Cura oil cominciò a fare quelle ponderazioni e cura era il momento che l'ha deciso. Ok, o sei scusa, o se non candidesci più.
2: Io credo che ci va la prima sessione con il presidente da Manar, il Consiglio dei Cantons, e gli ha messo chiaro se va che la periodo di fezzi viene ad essere la fine.
3: In sua carriera politica del presidente Cominel, deputato, consigliere governativo, presidente del partito, come membro e presidente del Cusal del Stedis, se guardo in avos in questa paletta, vede c'è se guardo il più cogente.
2: Con quel ci vagi la grande occasione era da drecci scogiau un uomo poter entrare in quella vita politica, era forse schon la prima elezione scu deputato del circuito da Belfort. In episodio del momento che ho messo in binaris per la mia vita professionale, per la mia vita politica, che era anche in una chantata che la elezione di Creus Vurdonda Navos era che fece impressionante.
3: Su quella lista menti però anche il consigliere federale?
2: Naturalmente, su quella in carriera politica sto consigliere governativo, vien consigliere di canton, si mette quella domanda fissa in spront, Habel da surpilier era anche una funzione nazionale ante la regenza, ante il Consiglio federale, però per me era che il spert evident ci fis bec sto pront da mi dar la mi vetta an quella forma ci fis sto basignevla per quel.
3: Stefan Engler, ella diversi mandati il settore d'energia o er il gerenze dei edifici. Es dedicesse in avvenir a quels o es er tempo per la pensione?
2: Io vos is davos ons anciet da dar giù. Tocquels pensums ci vef da sperla mi mies mandat politic, cas duas num nos viniera dar giù proxima mainc an queston. Il es esser aviert per otras robas, per otras choses, fis belcis anc surpilier enio l'otra incumbenza, però era in tala, che so era esser in tala union, che so esser scu volontari, forse in societats caritativas.
1: Ma con la politica tangel e sede gianza nei consei di Zcantungs tangen usce Stefan Engler. E con che el erdislance il combat elettoral per sia successiun e tom 2027 en che las elezions ani focus e la partida il center ci les naturalmente defender calzets ed en primas reactions ort la partida mossen isaves dar in combat intern. Adrianca Martin.
4: Ils de vos bien cinchun cantons an aiadina giusel meins in representant el cusel dil stanz. L'emprem sco partida conservativa, ne vendil zons 1970 sco partida cristiandemocratica ed actual meins sco partida il center. E quell'influenza in casa federala vuol il center grigiun e salva il futur, conferma Kevin Brunolt, il presidente della partida.
5: Ne tramlene quei nostra finamira de Tenie quei sezzi al cusel di stanza, noi si sono occupati quel relativ giccio, dina con feci ferme personalità. Noi si veniamo da tramano a merà con noi si candidato, che noi si tenie quei, la strategia, lezze da tramano un buon faccia, quei un biame in baul.
4: Indils pli populars representants della partida sese già a Berna. Dapi 15 ans è Martin Candinas, consigliere nazionale. Avon 3 ans è el perfin staus president della Combra Gronda ed escia il pli alt Schweizer. Fos la midade el cusel del stanz pia bo in pass logic?
6: Qua bo una decisione che ho prendo il persoos, qua una decisione che la partida vegna a prendere dal Davos, da Zida, per bien gleich al Pievel Grigiunci che vola a Berna. Mia fine mira è da se vei continuare la lavur a Berna, seigi el Cusei Nazional, ni tozze con el Cusei del Stanz.
4: Qua bo in na?
6: Qua bo in na.
4: In casa federale si mette Martin Candinas pia in posizione. Mo è a quera alla partita persona che avessero il drecch profil per far carriera il cusel del stanz. Carmelia Meissen e Markus Kadoff. Omis du sesen il moment e la regenza grigiuna ad eine miez il combat electoral. Carmelia Meissen ha per quai claras prioritats.
7: Quella domanda se c'entra per me per il momento bo, io se la grazie proprio fece se ho stias continuare e ne ga per 4 anni mia lavoro con consigliere governativa.
4: Samigliont toni tir Markus Kadoff.
8: Ma io sono un po' affacentato profondo con quella domanda, quasi che non sto a insegnare discussione in Taifer la partita. Per il momento è stato per me il centro l'elezione della regenza.
4: Ma durante la cerca di candidati e candidati per la successione della consigliera federale Viola Amherd aveva Kadoff schon sentito che politizzare a Berna fosse schon un segnale che fosse un interessante per lui. Sin domanda conferma el.
8: Quel corretto è avevo esclaus quai d'Anton Urschel la situazione ven lupi concrete sto insegnare valità quai da nieva. Fala sponderazions ter quai tema.
4: Scoglia Martin Candinas, lei e Markus Kadoff avviert in una eventuale candidatura per la successione di Stefan Engler e il Cusel del Stanz. Ma chi che va alla fin finale lo proprio la corsa, decide è la partita cantonale, in una decisione delicata che potesse un cagionare per politica tensione in Taifer ils gremis responsables.
1: De maes i zender calza mettan posizione per calzezza nei consei di Zcantungs. Pil second setz candidesche puspe il liberaldemokrat Martin Schmid, che è schon ausgeklärt, kinder schon seren L et Engler i tandem Burgeis a Berna. Ausser sto Schmid, far venavant, seien sie sis compagne.
9: Ich bin natürlich in einer anderen Situation, wie sie pensioniert werden, geht noch lang. Und für mich heisst das, dass ich dann muss selber ins Rennen steigen muss, um versuchen, nochmal die Vertretung für Graubünden zu sichern. Aber es hängt natürlich auch damit zusammen, ob meine Partei nochmal nominiert und ob ich dort das Vertrauen gewinnen würde.
1: Ed interesse per ricalciare in sezza la ciombra piccina Berna Signalization Air, la partita popolare svizzera di Grigiung ed eriz socialdemocrats lessen quel sez. Cura e concicci al svina deir an la cursa vini allora a decidia pittard. Che io non ci responsabels dec ozene domanda dat RTR. Las elezioni scala sen allora iaton anenon iaton 2017.

The Colors, Rolling Stones, di Santia ed an 8 minuti 6, le 6 e mezza, e martedì è degna la sera da nos corso. Oggi qui corda progetto Cur Mixed, sotto la direzione di Martina Hook, loro progetto attuale nome Cur Mixed Goes Pop Songs. Its kinder se sedes de match concertation nels an il tito va coira e perché se sedo nels la scandadora se dit scandadors creo in emission plan vita e plan schlanch. Espertungs exots porta l'emission er ignulotor tumpi tradizional. In ora mi ci casco un cant an totas calors, si è la seisa mesa e vala mi ci casco la pagna da star vetlonder. Dann mi wart fisikel stoppi moment in division a bella sera fasche pulit e tot vim bun ein mikrofon als accompagnia Toni Poltera. That's going R.E.M. leaving New York.

Io sono il Merenz Deckhasch, prego vigil la canzone Libi, che è una canzone che noi abbiamo cantato in un cor del progetto con la Comunanza della Cultura della Val Schons, insieme con gli incantanti, che faccio piacere di cantare.

Jeu sun l'Angelina, adieu gia vischel la canzun «Für immer auf di» de Patin d'Oxner. Jeu sun un grand fan de Patin d'Oxner, a quittel quai ina non ditg bia la canzun. Adieu ai grand plaisir che nus cantain actualmen e quella canzun en nies cor. A quella canzun cantain nus dentro auter eter nies proxim concert, che a liu che il 15 e del 16 de maig a quere el Tiethof til tema «Cur mixt gaus pop songs». En grazie al fatto che vi siete stati della partita, avete stato l'emissione nostra corsa, adio di vigile vinovon, ben divertimento, a toccan in altra gamba.

0: scetta dalla radio, meina tras li storgia da musica.
1: Se canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL, nur che la musica è da

0: Och in 2010 ha el staus cusseglier guvernativ. La Cassa de Pensiun del Grischun ha giun bienonda gestiun 2021. El ha realizzau in rendita de 7% sin las investiziuns de facultats de 4 miliardes francs. Els de vos onza la Cassa fac semajontas renditas. Cun varga 14 meli persunas sedirades ad quellas che survegnan in renta, e la Cassa de Pensiun del Grischun la pli gronda el cantun. A Mustè dat els proxims ons negin glatsch artificial ad ene gine progide de stat supplementare, quae communication la Vischnaunke. Il Parlament ha già refusato pezzo copi in credit da 1,1 milioni francs per sanale patinere, scuola in credit da 390 milioni francs per una nuova progide de stat. Quella vespre viu in plaz per da pedal e pickleball sin la real della patinere. La Regiun per refusare il credit sei soprattutto il devish d'integrale patinere in una seconda etapa del progetto Sanazione del Centro Fontauna. La partizione della chirurgia de cors del Spital Universitar de Turic ha dato grefs sbais, come un in report indipendente che il spital ha schau elaborato. Dal 2016 tocca in 2020 ha dato una surmortalità de 68 tocca 74 pazienti e pazienti, che vuol dire che bia pli biares persone sono morte che la media dels devozons. La Regiun pels grefs bais segi la direcziun manglusa del manada della clinica de cardiologia de quei temps e che la direcziun del spital agi trelaschau las controllas. Il spital ha annunciau endis mortoris extraordinaris alla procura pubblica, quella due examinasci dat consequenzas giuridicas pels pertucai. Tonda mai, io divisel vinevon bien divertiment con nies programma.
1: La Saira der RTL. Kunstcoverides. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

0: Io sono Aldo Giacomelli da Siauers. Buon divertimento con la nostra musica Pro RTR.
1: Na na na na na na na na na na. Mincia tanti cullan las larmas, schadu a scors nos inclean plü. Mincia tant staia

Amur, de Florin Darms. O ti cara dolce flur, ciasti po mai era fac, che mio cor, da dot sinsur, splonte e pece scis far fac. Sasti cara, c'è quei oi, che la tonda rugenà, che sto sci de buona foi, te a dina mo ludà. Io è la floma, dell'amur, che a ciafau mio pauper cor, per toi, dolce cara flur, ed osardenel, trasò.

Brahma, da Jon Guidon. Brahma es delizia e paina, da algrezia e dolur, tala discordanza maina bel amur. Coci al sentimaint sas chatchen, tras un cor ci sto languir, e sul slef sa mos abbraccian giuvel e sospir.

per truz e pigiognes, come sentiments, sin biaras duras, adios mai surpreu, cumbi allas fluras, che lasca feu, gens